In bien plaid, de Domenica Peder. In bien plaid, a schin radi che ligia, e mida la stiradecina dell'olma, en in aurora da speranza.

Sia sperdert, da Peter Lanzol. Sia sperdert, la vite qua, sein sotter at saves portar vantura grand o grand turmaint, als sacrifici de domandar, c'ha tot quai nun at chat incert, sia sperdert. Sia sperdert, l'amur es qua, doda sclocar il cor, nisci? Plü c'ha quel giast va in scurantà e plü c'ha il tuorna e ta di. Nul dan leccia massa spert, sia sperdert. Sia sperdert, la mort es qua, plansiau ella rivet da scus, ningiun schlöp es tant fern sarà, cella nul dervas silenzius, dant eint un schüt tras lüsch avert. Ist du perdert?

La sera sper il lac. De Florin ca Mattias. Solem ruaus ca sin la riva. D'umbriva sta il lac cur claus. Il bisulei cun gli stardiva de vos ils culms e se sbessaus. Uccials ruausen e cupiden. Bufac, gli altre flat. Incontr ciel las flurs se liden, cum plaids carins de pietat. E giù de ciel las stoilas biaras, mi gioivel miren giù al stir. Miu cor, c'è un ampiaras. Vaira ti, tir dulce dormir.

sein da not. Da Peter Lanzel. La sciurdüm vain sur la verda val a stender sur il got ed in la quaidezza sperda sun ultim dal sein da not. Prusa manch tras la valade ci sparderge per dormir, mas fermant si ad usade veglia vusch valendo dir. Diaut per ciura, Engiadina, sun ils plets de sa chansun, tras la quaida not alpina va solenna l'urazion.

Reminiscenzas. Da già cun hash per muot. Affons mio cor, e in maleg, se traus e cuvrez vi. E drova mo in pign shabeg per el scuvierer si. L'amur survenge che d'incarstion sul let mo inaga, e quella va in carne seun, se l'hai mai cuscentà. Gie, siara mai l'original, siu meun e cor el miu. Lu vai cum ae dinamal, quae ae o shon sentiu.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Iella Sis, io son Alexi Beseglie. Bien di insemen. E qua il nov, son gais allegra dalle vittorie in la Coppa Svizzera e paugra giunta s'allegra an les missions de pace dall'ONU. Hier il FC St. Gallen gudegna la Coppa Svizzera de Balapè contra Lausanne Uschi ed il plaisir è sta immens. La sera tata an 10.000 de persones vestides in verdalf ricevì l'equipe St. Gallen il marktplatz. Tenno la polizia eran serradunades de quai da 40.000 persones in il centro della città. Il finale era la piazza Uschè Fulanada, che ins astuisserà il accesso alla piazza Ortra Junts de Segertat. L'entira festa in connex con la vittoria de St. Gallen saia in tutta la stada Pajaivla, a indicare la polizia della città. Nus resta inter il tema Pasch. Las missions internazionales de Pasche in Sotschquitsch, que scrive l'Institut per la Pescrutazione della Pasche Stockholm Sipri. La fin de l'an passà eran schiars 79.000 persones engagiades sco chapelines blaues de l'ONU u bain sco part dat autres missions de Pasch. Quai saio nu sche paukes sco de pi 25 bec pli, scrive Sipri. Ina de las importantes rajuns per quest geloup saia che las missions de Pasch de l'ONU aien a disposizion de main de nes. Pli pauc sustain dat i trantraute del Stadis Uniz. Oster il Sport, al Campionato Mondial de Hockey in Glatsch alla Finlanda gudegna ir saira conta l'Austria cun 5-2. Scola Svizzera alla Finlanda 6 victorias, suenta 6 partides. In la Gruppe B ha il Canada gudegna la partida conta la Slovacchia cun 5-1. Ed anche dalla Formula 1, Kimi Antonelli continuesce a Montreal sia serie di vittorie impressionante. Il pilota de Schnovons va per sia quarta vittoria in fila. Il secondo pilota Mercedes, George Russell, ha stuida sia la corsa, suente 30 da 68 rondes, per vid in defect tecnic. Fin l'ora manava el pauca avant Antonelli. Davos Antonelli in Sarangazzen il Podest, sco second Lewis Hamilton sin Ferrari e sco terz Max Verstappen sin Red Bull.
0: La meteo.
2: Il Sulei dominesce rot, siendisch dich und Kaisma. Sur ils Kolms formen ils Sentiments d'Inchins nivels der Cumulus Pitchens. A Samuretzen muss il Thermometer rotz fine 23 Grad, a Schuhl fine 28 Grad e a Quira fine 13 Grad. Laura Soleiva e Chauda continuesce da maun nella mesemna.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: La bonura ta RTR. Cun sempre verz. Hits. E scuvridas. Musica non-stop. Mess insieme de nos redaktur de musica, Dominic Pole.
3: Then the rainstorm came over me.

0: RTL Impuls.
1: Il citat il più concient dell'umorista Tudaisch Loriot es il seguente. Una vita senza mops è possibile, ma non fa in giun sen. Era in plaz semplemente il plet mops con cian. Despeva in cianz dai a mia vita cianz, ed era più co facile ad una un cian. Comenzà a questa grande amour fin già cursiadere in tre cagnottel da un an. Mia famiglia viveva collegata in Tanzania ed il prim ens percireva asta, un cian brun prus. E devo dire amore o mis compagn fidel. Sun mince fotografie da quel tempo svezza alla piccina fadi con ses cian nair spena. No derin il smel del amis. Curcia nostra famiglia stornada in Svizzera vanno stuvi lasciare in avò amore in Africa. Un trauma ci m'ha perseguita il resto di mia infanzia. Appena ci mi studi di Rafin, è diventata birba parte della mia vita. Una ciogna con ulls de scimpanz ed in corda d'or. Ella m'ha accompagnato in mia via da diventare una donna, in temps a leggers ed a sciurs. Pro sia morte con tre de gens ne crida sosas larmas. Per fortuna viveva là fin già a Milo. Nulla non gurisce più svelt con cianul a legger. Ed il Milo è diventato un compagno fidel. Per me e per me sofans. Per Bazzegner ed amis. Despo tres mais, a Milo in frarin. Scout. E da quist figarin, lesa quintar quist.
0: Impulse.

0: Las novitats da RTR.
1: Jelle set, io sono Alexi Baseglia, bien di insemen. E qua il nov, son geis allegra della vittoria in la Coppa Svizzera. E pauc raggiunde s'allegra an les missions de pace da l'ONU. Ieri il FC Songhai Gudegna la Coppa Svizzera de Balapè contro Lausanne uscì ed il piacere resta immenso. La sera tartan 10.000 de persone vestite in Verdalf e ricevì l'equipe Songhai in il Marktplatz. Tanno la polizia erano si radunate da quei da 40.000 persone in il centro della città. E la finale era la piazza Uche Fulanada, che si stuisserà il accesso alla piazza ort raggiunta sigertà. L'intera festa in connex con la vittoria de Songhai sei in tot restata per Jaivla, ha indicato la polizia della città. Nus resta inter il tema Pasch, les missions internationales de Pasch in sot squitch, qua scrive l'Institut per la Perscrutation della Pasch a Stockholm Sipri. La fin de l'an passà eren stiars 79.000 persunas, engagiades co chapalines blaues de l'ONU u bains co part de d'autres missions de Pasch. Quae seien u sche paukes, sco de pi 25 bec pli, scrive Sipri. Ina de las importantes rajuns per quest svilup saia, che les missions de Pasch de l'ONU eien a disposizion de main danes. Pli pauc sustein dat i Trantraute dels Stadis Uniz. La speranza sin in convegno de Pasch trantr il Stadis Uniz e l'Iran lasci renovos ils pretschs dieli. Ils pretschs sens reduzits per war 5% e den uscia uschebas sco de pil 7 match pec pli. De Michael es vistas davai beim Pretsch di no convegno de Pasch en incertas, per videl signals contradictorix de Washington e de Teheran, quinten experts tentant che la crise d'energia che giunade tras la guerra in l'Iran continuesce. Oster il sport, al campionato mondial de hockey in glatsch, alla Finlanda gudegna ier saira contra l'Austria cun 5-2. Scola Svizzera alla Finlando 6 victorias, sente 6 partides. In la gruppa B ha il Canada guadagna la partida contro la Slovacchia con 5-1. Ed anche la Formula 1, Kimi Antonelli continuesce a Montreal sia serie di victorias impressionante. Il pilota de Schnovons va per sia quarta vittoria in fila. Il secondo pilota Mercedes, George Russell, ha guidato sì la corsa, suente 30 de 68 rondes, per vid in defect tecnic. Fin l'ora manava el pauca avant Antonelli. Davos Antonelli en sarangaz nil podest, sco second Lewis Hamilton sin Ferrari e sco terz Max Verstappen sin Red Bull.
0: La meteo.
1: Il sole dominesce e rozzi in disdicium caisma. So ils Komsa formen ils Suente mit Sinchins Nivels der Cumulus Pichens. A Samuretze muss il Thermometer aus fine 23 Grad, a Schuel fine 28 Grad e der Quira fine 32 Grad. Laura Sulejiva e Chauda continuesce a era de maun ele mesemna.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: La bonura ta RTR. Uns cuvrides. Hits. E sempre verds. Musica non-stop.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: Jelas oc, jeu sun Alexi Baseglia, bien di insemen. E qua il nov, son gais allegra dalla victoria in la Coppa Svizzera e paugra giunde s'allegra an las missions da pace dall'ONU. Ieri l'FC Songhai guadagnò la Coppa Svizzera de Balapè contro lo Zanushi ed il plagiare sta immens. La sera tardan 10.000 di persone vestite in Verdalf ricevì l'equipe de Songhai sin il Marktplatz. Tenò la polizia erano se radunate da quai da 40.000 persone in il centro della città. E la finale era la piazza Uscè fu la nada, che inzastuisserà il accesso alla piazza oltre giunta segertà. L'intera festa è in connex con la vittoria da Songhai, sai in tutte strade pagiaivla, a indicare la polizia della città. Nus resta entra il tema Pasch, las missions internazionales de Pasch in Zotschkuitsch, quae scrive l'Institut per la Pescrotazione della Pasch a Stockholm, Sipri. La fin de l'an passà eran schiar 79.000 persunas, engagiade sco chapelines blaues da l'ONU u bain sco parte d'autres missions de Pasch. Quai saia nusche paukes sco de pi 25 becch pli, scrive Sipri. Una delle importanti ragioni per questo sviluppo saia che le missioni de Pasch de l'ONU hanno a disposizione da main denes. Pli pauk sustain dati per esempio del Stadis Uniz. La speranza sin in convegna de Pasch tra il Stadis Uniz e l'Iran lasci renovos il sprech stieli. Il sprech sens reduzits per va 5% ed è nuscia usche bas sco de pil 7 match pech pli. De Michael es wisch, dass de Weib ein Prest in a Convenia de Pasch en incertes, per videl signals contradictorix de Washington e de Teheran, quinten experts che la crise d'energia che giunade tras la guerra en l'Iran continuescia. Oster il sport. Al campionato mondiale de hockey in Glatsch, alla Finlanda gudegna jersaira contra l'Austria cum 5-2. Scuola svizzera alla Finlanda 6 victorias su 6 partidas. In la gruppa B ha il Canada guadagnà la partita contro la Slovacchia con 5-1. Ed anche la Formula 1, Kimi Antonelli continuesce a Montreal sia serie di victorias impressionante. Il pilota de Schnovons va per sia quarta victoria in fila. Il secondo pilota Mercedes, George Russell, ha studiato sì la corsa su 30 de 68 rondes per vid in defect tecnic. Fin l'ora manava el pauca avant Antonelli. Davos Antonelli en sarangaz in il podest, sco second Lewis Hamilton sin Ferrari e sco terz Max Verstappen sin Red Bull.
0: La meteo.
2: Il Soleil dominesce era oz, jen dis dic un caisma. So ils Kolmsa formen il Sentimets di Inchins nivels de Cumulus Pitchens. A Samuretzen muss il Thermometer oz fine 23 Grad, a Schkuhl fine 28 Grad e a Quira fine 32 Grad. Laura Soleilive e Ciauda continuesce era da maun nelle mesemna.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. La bunura der RTR. Kunt scuferides. Hits. E semper verts. Musica non-stop.

Musica per in Escadin. Per tai. Per mai. RTR. Simplemente.

0: Las novitats da RTR.
1: Jelas nov, io sono Alexi Baselgia e quai dati da nov? Son Gaia sta in luna da festa, sen travai gudegnar la Coppa Svizzera. E la sorveglianza parlamentare vien attiva per via dell'accidente tren al Gotthard avant tre sons. Ieri l'FC St. Gallen gudegnà la Coppa Svizzera de Ballapè contro Lausanne uscì ed il plagiare resta immens. La sera tata hanno 10.000 de persone vestite in Verdalf e ricevì l'equipe a St. Gallen il Marktplatz. Tenò la polizia erano serodonate da quai da 40.000 persone nel centro della città. E la finale era la piazza Uscè Fulanada, che inzastuisserà il accesso alla piazza orta raggiunta da Segertat. L'intera festa in connessione con la vittoria di St. Gallen sei in tutta restata pagiavla ad indicare la polizia della città. In connessione con il tren di Vichira sviava in tre zone nel tunnel di base del Gotthard, dove gli osdaini inquisizione tras la sorveglianza parlamentare. Quai ha pretendì la consigliera del Cantun Suraneisa, Heidi Zkracken, in la Tagesschau de SRF Irsaira. Tra l'accident il 2023 aveva da dons da 150 milioni francs ed in parte del tunnel de base era resta serra plichi non. Avant curt hai da noves renfaccias conta l'SBB, usci hai insignorà plirs a vista di storbi. La SBB refusa las reproches. La speranza sin in un convegno de pastra entre il Stati Uniti e l'Iran lascire nevos il spreg stia lì. Il spreg senza reduzit per va 5% ed en uscia uscebas sco de pil 7 match pec pli. De Michael es vista se vai beim prest in un convegno de pastra in den tant incertas per videl signals contradictorix de Washington e de Teheran, quinten experts che la crise d'energia ciajunada tras la guerra in l'Iran continuescia. Ed anche tra il Ballapè, i giocatori della nazionale svizzera si preparano de vendedots per il campionato mondiale che comincia in due semne e mezzo. Il Champ St. Gallen è la prima parte della preparazione. La domenica che viene date l'ora in dieu de preparazione contro la Jordania ed il 2022 sgola l'equipe vers San Diego, in la California.
0: La meteo.
1: Il sole dominesce erozzi in disdicion caisma. So il scolm sa formen il suente mezzdì in cinz nivels da cumulus pitchens. A Samuretz muss il Thermometer rotz fine 23 Grad, a Schuel fine 28 Grad ed a Quira fine 32 Grad.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Ma se quello non è un buon uomo, la nostra nazionale svizzera ci trena in quella città ci designa campione a guadagnare la Coppa Svizzera. Lundi, lì c'è la Svizzera è in pain verde, appunto non la politica, ma in per sé balapeistica. 10.000 hanno festeggiato ieri sera e questa nota il titolo della Coppa Svizzera dell'FC St. Gallen, non è stato un lente delle novità, in città, insieme con la squadra. E alla stessa sera, allora il capitano Lukas Görtler mossa al Pokal als Fans.
4: Seit 26 Jahren wartet ihr drauf, wieder einen Titel hier in St. Gallen zu feiern. Lasst uns einmal den Pokal hochheben zusammen. Ne?
3: Senza ora c'è una cella, siamo di una vita festeggiare in un SPB verde di per sé. Forse era in pain blau. Adesso ci avviso ai nemici cas. Una buona notte, curci vanno la finale, mainci a cuz. E la parte va in avanti, almeno per tutti questi a un ozzo anniversari. Nu gratulai in ozzo 25 da mai a 7 persone. Ci c'è motiv da far viva ozzo. Giusto, sco prossimo. Mes nom Livio Foffa e al dai all'undici di 5 aisma.

0: Lundes dies 25 da mai un di da festa per l'una festa da cinquaisma o i per cella un di c'è Fitch Blairs festegation anniversario.
1: La copina
2: presentato il bogn engiadin a scuol il bogn con agua minerala bognengiadina.ch.
0: Nu ein chief gratulations per 7 personas ci festeggiation oz anniversari. Nempe per Timo Cadonau da Vuarts ci festeggiation oz al novaval anniversari. Rosina Kamenisch da Sumvic festeggiation al 25aval anniversari. Al 30aval festeggiation Silvan Candrian da Rueun. Serafin Beer da Schluein fa festa oz per ses 37aval anniversari. Oz avant 66 ans is neschu Corzin Giger de Musté. Hilda Tom Salut festegesha oz ses 85aval anniversari a Sush e la più velia jubilare c'è un gratulain l'ora oz davende las 12 mezzis Maria Pelican Caminada ci festegesha al 95aval anniversari Maria Pelican Caminada da Vela. Sinceras gratulations e ci gratulescio a voi i vos regalins musicals scudit a partir dalle 12:30. E ci fa oz la cupala, la tazza, quai decidaut voi. L'unico che voi state a fare è il telefono rosso numero 0800 20 25 30. 0800 20 25 30. Se volete gratulare, vincinci a oz. Asvanci cinci da mai anniversari.

0: Tots vesti crea podu regalar ciens de cupalas, ma sco mince di a be inciun la fortuna de cifer al regalin exclusivissim inciun ci anniversari. E una ci cagnoscia d'inciun ci oz anniversari es Angela Arduser, oriunda mangi de l'Ax, ci sta osa a quaira. Bun di, dona Angela.
1: Bien gili, vi
0: dona Angela, ci gratulesci la ela.
1: Io grazie alla Monica Padruzzi, il suo conto si usava, io ho visto l'idea tutto il bene, e beh, vi alzo di e vi alzo di si qualm.
0: Si qualm? E altro magari in sembra a qualm? In giù è allora?
1: No, non si per l'altro.
0: Ah, ma ed in giù allora?
1: Si kunkels.
0: Ah, sul kunkels. E altro col velo?
1: No,
0: io non sono in bussi con velo, è bianco. Preciso, adesso c'è un paese, la montagna di Blair, ci va un lassù col velo, e adesso proprio fitch duro da dirsi. Dona Monica, come feste già oggi questo 56 avel da Monica?
1: Noi siamo andati a una grillata, da sei colleghi, a feste bene c'è in Bigi.
0: E allora dai garantì al Gibun. Già vi dice che è una bellissima festa e Monica ci farà allora un pacchettino con la scadiola, la tazza, la cupala e a moblare le buone robe. Grazie Fitch, dona Angela. Bellissimo di.
1: Bigini,
0: grazie
1: Fitch, milioni. Arrivare.
2: La cupina.
3: Presentato il bogno in giardino a scuola. Il bogno con acqua minerale. Ogni engiadina.ch

0: Erte a ründes, bebes lündes dis da lon, nulla be meteorologica meinsch la fin demna va in prolungazion i des lündes di da cinquais, ma allora appunto eramo taimp da bellezza, sta a mezz la primavera, per quai se vegni magari da fatti strami, ci se vezza a taunt agli auts, ci ab una luna.
1: La jau de tot auter si su, tot, che, ein pi contents, togni un boc, che.
2: Ins Weser als Fluches vingen an, ins Weser bia jautka vane chillen, vane Spaß, weser wer menkel sauter sind, ein contents de bunda luna, bumba jau.
3: Der jau, kai du schon siehst ein Moment, Busi bia laurea sco usse, se lui, la jau schon, fazin tec pi contents, ca, si e busi bia laurea.
4: Si, la jau is, is misain positiv, e tot s'allegra ed è attiva, mi dice, sai, fa meglio.
0: Sul grigione esatto un big smiley, guai sul velo a spasa, pescher, griller, fare una gita e altra famiglia. Nu s'accompagna in jens. Yal dai al di liber, al time da bellezza e la grandiosa musica. Scu, per esempio, qui c'ho l'unspi d'un di, ma mo di una bun. Passa Vancicin Jones Vale, echt, du trägst keine Liebe.

0: Questo è il dato di libero che non ci fa in soprapplu a lunedì di 5 di statlas 9 e mezzi. Din tre semnas saini schon a cice noi in elet antil cusel grond e er ai di nostra regenza. I pertizi, candidati e candidatas sono qui diz fitch per gens, però er ter, tantarater, er las 9 personas ci combatten per un des 5 sets anti nostra regenza. A 5 an impresa che noi l'emna passata a quest 4 imprendai in loro che non sono da venda domani e non hai io voglio sapere da adesso c'hai per svasioni politiche stiamo di per sé voglio imprendere che non sono un paese personale ma anche as candidati e as candidate per cui in tanto altro fatto a tutti la domanda c'hai dovni se c'hai non puoi desistere senza c'hai non vai per esempio Nora Saraz-Cazin
1: per me non va chi senza famiglia e senza coffein.
0: E pro Marcus Caduff.
2: Also, wir haben die Aura, die wir spielen, in den nächsten Jahren. Wir haben ein Ritual, das wir in der App spielen, das uns auch so wird. Kaffee, das wir uns auch dort hier. Schau, weil ja lobo schibia rituals.
0: Per il momento non aldo tutor lunch senza app Marcus Caduff e sapete B sulais B ishi. Pro Valerie Fafr Acola esi una bavronda, ma un pain più speciale.
1: Jeden Morgen ein Öpfel Rüebli Ingwer-Shot. Den tue ich selber auspressen und der bringt mich durch den ganzen Tag.
0: Martin Böhler, qua es in Red Grigion, el chatta qua c'è il dovr cul maun in Bussaccia.
3: Also wenn ich kein Fisherman's Friends im Hosensack habe, dann muss ich es wohl holen. Ich habe immer gern so ein Zückerli dabei.
0: I c'hai nu po' manca pro Aita Zanetti?
4: Es so war al barat con mes om. Oh, un bon di, una buona notte, erste sonde vent qua dovre.
0: Totes di squars, mer purtrez c'è te le sguarda fanzo das candidati e las candidatas. I naturalmente c'è da più da lor persvasions politicas. Dai sin rtr.ch l'ha imprendato che gnoscer melner a candidati e candidatas meras differenz pirtiz da nos centun. rtr.ch per c'è vu c'è taut in trai semnes la retta decision per vu. Scusi, questo sono gli stati 5 dei candidati per la regenza, 4 mancano e questo imprendono a conoscere loro

Lündesdi da Cinquaisma, qui con RTR Blair, es l'istesco normal lündesdi, o non gratulà, avant in pac momenti o aini lor al chai chosses, isch in quart on les desch, ma i da robes ci sun oz qui pro RTR in pain atras. Per exemple, l'ura tonter las undesch i las dudes, la darai oz nempe un concert sun giavusch, di mena vu poderaut saluder i giavuscher vos tog da musica prediletz da venda la Sündisch sul numero de telefon 0800 20 25 30. O se vu laut podaut jent trametter un WhatsApp, un messadi tavela al pient o un inscrit sul numero 079 200 70 07. Di mena do les undes concerts in giovus ots quia pro RTR 0800 20 25 30 o 079 200 70 07. I sco prossim stati lor telefoner al 0800 20 25 30, curce noi o aini lora al chai chosses. Avant però mo un classiker.

0: Intervenuto qui stock James Brown con Sex Machine, ma ciao Cochins, ci fiat più cinci per vedere le temperature, un ulteriore di da sta da bellezza sta davanti noi. Forza cincin a ben bot un ciao Cochins dal plagiar. Sul Godonia, nempe a 60 francs ci dà da Godonia ossa.
1: Ci ciao sis.
0: Ma dici ben perdiz, cerciani la roba, ci sa zoppa, da quist trai ciavazzins. Stai la bain?
2: La ciaussa vince vens duvrada da bella aura. La ciaussa sa nins prender cun sai. La ciaussa sa esser compacta.
0: Anci ci sa podi mena dovr oz fic bain. Ci craia da savair, ce nu cerciain, des da gudonier 60 francs. E allora telefonai il numero è 0800 20 25 30. 0800 20 25 30. Ciai cerciaini oz. Para c'è la Svizzera romancia è senza plez. Forza c'è il ciao fuma del studio. Forza c'è blers sun ossa inviadi. Per dovrer, qua c'è un cerciai. Ci sa. Ma non so mi pisa. Ciai. Podes qua essere. 0800 20 25 30. Io sa, ein in cun. Ci ha una proposta. RTR, ci sla?
3: Che bien dica, e duf, de suain.
0: Ma don Imelda, io mi faccio un pisa. Io non mi pisa. Also, ciai fus un ciai ciosa senza Imelda duf, de suain. Se nella poi mi lascia. Di mena, ciai craila ci podes ad essere.
3: Oh, forse la cocciola, de dire grilla.
0: La cocciola, also il cerbun.
3: Hai
0: una bella proposta, però al cerbun non esito una Imelda. Don Imelda, forse ci sia sorte telefona Eramo, ha? C'è Graila?
3: Io sai, bu.
0: Forse fare in senior da fanistra e dire prova da telefono, eh?
3: E lo stato un po' fino in giù che ho.
0: Ok.
3: Bien.
0: Bella cinquaisma, donna Imelda. Arrivai.
3: Grazie, ciao.
0: E allora andiamo in cinci, riesce da dare una proposta. Ci sla?
4: Ben dì, che brother da vela.
0: Buon dì, donna brother. E allora?
4: Ben dì, vai per te c'è forse in cortita sac.
0: In cortita busaccia. Per tagliare Reins. Anti la servo.
4: La figlia ogni
0: è la brasso sa servolas. Fa l'aint un ornament speciale o semplicemente be trai tiles o quattro?
4: C'è magari in quattro ni normale,
0: e dai ho da questi
4: in cetone e cruz
0: e dai ho da questi fonda fatta son bot c'è la serva la cittora d'osco una ovra da d'arta con talin spicensi bella proposta il cortè da busaccia, ma non esernuglia il cortè da busaccia, ce ne cerciai.
4: Ok,
0: grazie Fitch, donna brother,
4: BG, stai bene, addio.
0: Dovrei anzi un po' in mouse venni a indice da qua what a what le proposte ci è la bundi RTR? Allo?
5: Sì, bundi, qui è Wendy.
0: O se non ha incletta il nome, la lingua non è tan buona. Può la dirmi al nome?
5: E sono Wendy.
0: Wendy?
5: Hi.
0: Ok, Wendy. Ciao e sia proposta.
5: Mia proposta è che un palisor de solai.
0: L'ombrella da solai, il parisol da solai, eh?
5: Ai.
0: È una bella proposta, se pigli er con sai, ci va all'ai o davanti il bogn, eh?
5: Ai.
0: E se potor con sai, è compact, ma bun, hai quella speech, non sono il compact, è bel time. Vale la senti di un lui, pilla con sai al parisol, dona Wendy.
5: Hai.
0: Giù?
5: E sono della Stanza, ma e sono della Repubblica Dominicana.
0: Ok, hai. Ma in giù va la hot school umbrella?
5: A tutto spazio.
0: E Repubblica Dominicana, e quello in cielo sono in grigiun, donna Wendy?
5: Mes homme è il grigion del Giadin.
0: Ah,

0: I colon ce l'ella schon in grigion?
1: E non sono del grigion, no, no. Sono della Repubblica Dominicana.
0: Ah, ma colon viva ella schon in grigion?
1: Questo è
0: ma è la tavella sono smala di bain rumaunch adonta normalmente il spagnolo Repubblica Dominicana
1: hai e si scuola spagnolo e tu dai
0: IR rumaunch dona Wendy io avessi niente tramise della questi sound of francs ma in un es l'umbrella c'è un cerciain
1: ah no
0: nah. Ok grazie Fitch dona Wendy saluti Nengiadina arrivair e quai fissi stat per oz da più propostas no dai oz e se ti ci va domani allora per 70 francs curce nu cerciain una roba ci se può dover da bel time ci se può tor con sai e ci può esser compacta tegna spolz ci funziona allora domani con 70 francs
2: ciao ciao ciao.

0: Allah.
1: Las novitats da RTR.
2: Ielas dies, jeu sun Alexi Baselgia e quai dati da nov. La surveillanza parlamentare vegn activa per vi dall'accident de tren al Gotthard avant 3 ans. Ed in raketa chinesa con 3 astronauts è partita per in missione de record. In connex con il tren de Vichira Svia avant 3 ans en il tunnel de base del Gotthard, duaiosa da in inquisizione tras la surveillanza parlamentare. Quai ha pretendì la consigliera del Chantun Suranaisa, Heidi Zkraken, en la Tagesschau de SRF Fiersaira. Tra l'accident il 2023 avevi da dons de 150 milions francs ed in parte del tunnel de base era restasse rapplichi non. Avant cot hai da noves renfaces contra le SBB, uscia ein insignorà plirs a vista disturbi. La SBB refusa les reproches. La China ha tramess 3 astronauts in direzione della stazione spaziale Tiangong. La squadra doveva rimplazzare quella che attualmente in la stazione spaziale. Ed in dels 9 astronauts doveva procurare per in record e restare per prima giada dont i non in l'universo. La China vuole uscire in tocuri che missioni più lunghe fanno con il corpo umano. Il plitart l'on 2030 vuole il paese lasciare atterrare astronauti in la Jina. Al pellegrinade islamic Hajj a Mecca, che comincia a oggi va plirs dies, regen temperature extreme, tra 42 e 47 gradi. Già in 1,5 milioni fidaivels arrivati in Arabia Saudita per fare questi pellegrinadi. I se tratta di una delle 5 picchies dell'Islam che minch muslim doi fa almeno in giada durante sia vita scel possa prestar quai. Avantus ons eran pliche 1300 pellegrins morts a Mecca e contorn per vide le temperature che aveven l'ura surpassai 50 gradi. Ed anche per il balapè, i giocatori della nazionale svizzera si preparano davanti a dots per il campionato mondiale che comincia in 2 settimane. Il campo a Songhai è la prima parte della preparazione. La domenica che viene date loro in giro di preparazione contro la Jordania e il 2 settimane sgola l'equipe verso San Diego, in la California.
1: La meteo.
2: Il sole dominesce e rotz. Sur il Colms formen il suentemezzi in 5 nivels de cumulus pitchens. A San Murezza muss il termometer rotz fine 23 grads, a Schuel fine 28 grads e a Quira fine 32 grads.
3: Quai en stades les novitats.
1: Ulteriores informations chattai sin rtr.ch.
3: RTR. Mes di. Mes radio.
4: L'undici da cinquaesima ed è solai, ciel blau, bellezza e noi libera. Also, mi auguro di dire come inizia l'inno con un fiera, con un di libera e semplicemente grandioso vi da quai fisica e buon da Madusa. Stessi dar da più. Mies nom, Livio Fofa, speresh, ci vuoi al dauat.

Stefan Eicher, combien de temps qui a pro RTR Cisa accompagna quist lundesdì de cinquaisma cum blerisma buna musica per part musica Cisa tuna ordas sox co per exemple prossim toc adonta ciaint sox per la stem.

0: L'undeschi da cinquaisma, romaunci, romaunces, ialdan al di liber e al tempo da bellezza.
1: Que arve mo cor, que fa prigiemi, ed io gaudo la mia vita.
2: Quai dat sentiments, che dat vita. Vita, spirenergia, que che da magari bocchi ma cortaura.
3: Bellezza.
0: E al tempo, il solai, le temperature agreabili, più serene, ci si può fare le più differenti cose oggi qui di liber.
4: Io sono qui a Lax e alto la bellezza di questo lac, insieme con Messa Niclain, con Leon, questo grande pesciato.
5: Allora, noi siamo in Tecaspas, che è un ustreis, con la pincia, all'umenzer, visto per Lax, a mattina in Tecaspese l'aua.
6: Io, Gaudel. Feci il curcin ed una buona glassa.
1: Per me, monti che sei per stadio do, godimi il curcin, godimi il grill, essere liberi da tu qualche ciò che gli amo.
2: Il meglio che si fa è io viaggiare, io spasso, io fa buon, io fa laura. C'è chi si vuole, ma non si chiama e si bide di appaizza neva.
0: A pe col velo, far buon, griller o semplicemente star pacific e alder la famiglia. Nu z'accompagnain e z'aggiungain una bellissima lundesdì da cinquaisma. Ialdai!

In bun traisimna s'ele aini la nuova regenza grigiuna e as nov candidati e candidatas ci combattan per 5 sets stan quis dit stan da rata rent il center qui a pro RTR i erschides lundes di 5 ma per quai novai del tot senza politica però politikers sunio erbe umaunzi a nun unai obbedat da bonder c'hai per svazuns politikers ci quis candidati e candidatas a undi per se nu ein ervulio dar lain tas imprendere che nioscio personal ma in ci per quai aini duldi quis Lemna, ieramo lemna ci vegna, also quistemna, il lemna passata, ani duldi mincia banura do la zot unda stocks predilets da dundo quists nov candidats i candidatas. Per example, quist stock qui a tuca er pro undas predilets.

0: s Cinzia cun Dar il Mann e sa decidio quist es il prediletz? Almain actualmanch unche la taigla bler, Nora Saraz Cazzin. E allora mi dai in pain stil respektiv mainch lingua? Foxtrot, eh? In classiker. Ci's dal da erpedino di ciò, però valz ci's a volsalta. I saldo ci c'è, qui c'è il prediletz? Ed è quel da Marcus Caduff. Ed è ci podes esser quist toc al prediletz?
1: Dai mi coraggio, coraggio.
0: Da mai? Ma a mai non podate ler. Na, politica non le si fa. No, ma qui qui forza da Mathieu es er un de stocks predets actualmente da Valerie Favre Accola. Io sa pro un con un gusto de musica un po' più speciale da kleine Erde. Also gerade wenn ich gewiss politiker style mit musica classica o Ländlers, also stücke. Na, quist qui è un dos prediletz da dün ci des actualmente in nostra regenza. E c'è tuni shal president della regenza grigiuna tagla sia canzon prediletta Funky Colts Medina al toc prediletz da Martin Böhler. E er un toc romansch, più quet, melancolic, ma nulla main bel. Es un dos prediletz.

mia mia con mia montagna. E sera per pel Jalina all'ontaci des chalurs. E qui stock quia es un de stocks predilets de Daita Zanetti. Cinch gevüsch eine lundi l'emna passada da venda domaun da emu pü das ulteriurs quattr candidats e candidatas per la regenza i chai talks cio quez the division respectiv manch schon eada una ueta chai cisa spetara l'emna passada ad una torn las oti desch cu cino taglain la musica prediletta da des quai dal daini justusco prossimo e della partita tampo e tradir un per classicers.

Ei, nu, prestan quist dis, vo dir l'emna passada e da venda domauna mo fin in venda di las nov personas ci candidescen per un das cinc sezzi anti la regenza grigiuna, ma nulla be politica mainge din per sé, personal mainge tanteratera minciuni minciuna podu sa giovuger un das stocks prediletz, si a vantan juste dul di a stocks prediletz da Nora Saraz-Cazin, Markus Caduff, Valerie Faf-Acola, Martin Böhler e Aita Zanetti. Da venda domauna dal da Rhein l'oramos giovuger da Peter Payer, Maurizio Michael, Carmelia Meissen e Reto Botti. Taunter ater tunerai e l'ora ische. Per esempio. Grandios, eh? C'è un candidato o candidata sarà ische romantic? C'è il giovice Guns N' Roses con November Rain, ma Iva er ater? Pitbull insieme con Jennifer Lopez e We Are One. E senti, già, da un di questi quattro ci mancano mo. E un animo, eh? Ecco qui, è un dei prediletti, da un dei candidati o delle candidate della nostra reggenza.

facer un po' il motto da politikers o donna sconfitta per ciò sta su e fare in avanti. Di toten hosen, steh auf, wenn du am Boden liegst. Sauda ci qui squies al prediletz. Mirata Savaier, da venda domani, mincia benura dalla zot qui a pro RTR, la inge ce nus a presentai nas candidats e las candidatas della regenza nulla be politica manch, di per sé er personal manch. Jots, dalla zot dal Dani Lorera Mocen un toc ci plaja actualmente fitch bain ad Aita Zanetti, quel aini duldi avant, e scetta... Cioè, voi state semplicemente Steigler in avant RTR e voi dal darà blera buona musica e niente di prendere a cagnoscere a questi ci vogliono ir in nostra reggenza grigiuna.

0: Erscha Blerson Lieber, in des Lünder, die de Cinquaisma, senza il boss, novailor, listes, nilia, Bruce Springsteen, Brilliant Disguise. In 14 minuti es ila Sünders, ila Sur, ila Sotz, Selva, a un nov Cudes de Chianti, quelvin fischte già id introdut quis dizent in tot la regiun.
1: Il Challenger.
0: Actualmente, justa entre la baselgia San Martin a Ziran, i odds d'omzia las cinch is a

0: Las secretezzas da Susanna, da Dermano Wolf Ferrari. Tantarater con Florin Caduffi, Sara Bignaianetz, alle 7:30 anti il Teatro Stock a Turich. Il loro mo una vis per Dumaun, a Zernetz anti la saletta della Cia da Pravenda Reformada Zernetz in vue della Lia Romauncia alla Sdeish al Caffè Romaunch.
1: Il Gelender.

0: Baba Schrimms Small Town King, qui è però RTR, io se vai per es. Cici ha un ciao un sai su un smilders amis e amias.
1: RTR Impuls.
0: Da quella vis è ser Fadrina Hoffmann de Schuol.
2: Il citat il più concient dell'umorista tudaisch Loriot è il seguente. Una vita senza mops è possibile, ma non fa in giun sen. Era in piazza semplicemente il piet mops con cian. Despeva in cianz dai a mia vita cianz, ed era più che facile ad una in cian. Comenzà a questo grande amor fin già custodire in tre cagnottel da due non. Mia famiglia viveva con le ad in Tanzania ed il prim ans percireva asta, un cian brun prus. E devo dire amore o mis compagn fidel. Su mince fotografie da quel tempo a svezza alla piccina fadi con se cian nair spena. Non erano il smelder amis. Questa nostra famiglia è tornata in Svizzera ma non stuve lasciare in avò amore in Africa. Un trauma ci mi ha perseguito il resto della mia infanzia. Appena ci mi studi di Rafin è diventata birba parte della mia vita. Una ciogna con ulls de scimpanz ed in corda d'or. Ella mi ha accompagnato in mia via da diventare una donna, in temps a leggers ed a sciurs. Pro sia morte con tre de gens ne crida sosas larmas. Per fortuna viveva là fin già a Milo. Nulla non gurisce più svelt con c'è nulla a legger. Ed il Milo è diventato un compagno fidel, per me e per mezzo fans, per bazzegner ed amis. Despo tres mais, a Milo in frarin, scout. E da quist figherin, lesa quintar quist evna.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Ielas indisch, ja son Alexi Baselgia e quai dati da nov. Il Pap ha fatto patratsch sur della dignità umana en l'era dell'intelligenza artificiale. Ed il presidente Erdogan desiste de sera in università liberale. Papa Leo il 14 Javel pubblicesce sia in prima enciclica in document d'instruzione ufficiale della Baselgia Cattolica Romana. Il document tracta tenor indicazioni del Vatican il dieve dell'intelligenza artificiale. En il centro sta la protezione della dignità umana in l'epoca dell'intelligenza artificiale. Kim Papa Setz prende parte alla presentazione del documento in il Vatican, nait en la Baselgia Cattolica Anc Maida. Al pellegrinadi islamic Hajj a Mecca, ca cumenza oce va plirs dis, regien temperaturas extremas, tranta 42 e 47 grads. Già in 1,5 milioni fidaivels arrivati in l'Arabia Saudita per fa quest pellegrinadi. I se tracta d'ina dalles 5 picchies dell'Islam che minchia muslim doi fa almain in giada durant sia vita scel possa prestacuai. Avant 2 ans eren plicche 1300 pellegrins morts a Mecca e contorn per vide las temperaturas che veven l'ura surpassa ils 50 grads. Suente protests ha il presidente Recep Tayyip Erdogan retratch sia decisione de serai in università de nome de Pum ad Istanbul. Le fin demn aveven studentes e studenti, scuera professors demonstra contra la decisione de sera l'università liberale che revenide pubblicata il venerdì. L'università è da pil settembre passata sotto la controlla statale. Avant aveva quai dare in faccia da cuglionerie elevate da danese contro l'interpresa che possedeva da l'ex-temp l'università. La China ha tramestra tre astronauti in direzione della stazione spaziale Tiangong. La squadra doveva rimplazzare quella che è attualmente in la stazione spaziale. Ed in dels novs astronauts suoi procura per in record e resta per in prima giadera dont inon en l'univers. La China vol uscire in tacuri cieche missions pli lunges fan con il corpo uman. Il pli tard l'on 2030 vol il paese lascia a terra astronauts in la Jina.
0: La meteo.
2: Sco in il rest della Svizzera e si era nel grigionot simplement sulle jiv. Zuletzt als Kolms formen in Sente mit den Inchins Nivels der Cumulus Pitchens. Es am Uretzen muss auch il Thermometer auch fine 23 Grad, a Schuhl fine 28 Grad e der Quira fine 32 Grad.
1: Quai entstades les Novitats.
0: Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch. RTR. Il Konzert sin Javisch.
3: Adess lungi da cinquaisma la fin demna va in prolungazione, totes oz in pain atern, pa più pacific, main hectic, main struttura, nos program. Pro nu dai ossa in ura speciala, ce nu regalain in un cerzegn a vu. Concert sin giovius dal lungi da cinquaisma vu decidaut, c'hai musica ce nu taclain la prossima ura e vu podat dar tras vos saluts da cinquaisma a vos chars e chars. E qua podat far cun telefoner sin 0800 20 25 30 o cun un messadi tavela sin 079 200 70 07. Al concert sin giovius per lungi da cinquaisma qui a pro RTR las lingias sun libras. 0800 20 25 30 o 079 200 70 07. Zagiovish una bellishma cinquaisma.

Alberto Ramazzotti, se bastasse una canzone. Heidi, tutto in pain ater questo lundesdì, non è da star su per ir a laura. Ir nos programma in pain ater, nu ein oz un concert sun gewusch. Fin alles dude spiliani incunter was saluts e was gewusch da musica. Wo stat simplemente telefoner sun 0 8 20 25 30 e schon podaut Steigler vostra musica prediletta e saluder a Ciccio V. Lauert. 0 8 20 25 30, una possibilità euch lö tramitai in WhatsApp sün 0 79 200 70 07. I Konzert sind gewünscht, so poi ja trametter via E-Mail. I und quest eini Tschüff, nempe da Delsa Vinzenz Camartin da Braille. Ella fest già in sonda passata si sottantava l'anniversario, scrivla. I ella singrazia sin quista via per tot las visitas da lunchi da manif ci sun idas per gratulare ad ella e ci cita a un fat grandissim plagiar per totas telefons ci la acif i per quest ci un lascia saluder ad ella un grazie fic da Delsa Vinzenz Camartin da Braille ci salude e dice grazie fic a tots i quai fala cus Kastelruther Spatzen con un toc scofat a posto per questa situazione nempe. Das schönste Wort ist Dankeschön. 0 8 20 25 30, schon wohl laut erster Lüder den Tschün, ich wüscher in Tag der Musiker.

0: Magari dovrin ciunci rumpa al glaci loro do funzioni col concerts in Giavus e quel ci fa quai es Teofil de Rungs de Camunz. Bundi, oder allegra Teofil?
1: Allegra, Livio.
0: Teofil, a ci saludes?
1: Io saluto il principale, ma la mano di cor mi c'è da Zurava, il cor mi c'è da Surain, che arriva ieri sera a Cuozocca, ha dato concerto le volte. Allora, mes parents, figli con famiglie, storos, tutti che conosciamo mai da Londra, da Manai. Con il toro della Cappella Oberalp, il buon temperamento.
0: Feini in pack moments, ti fai? Sì. Ce l'hai a dire?
1: Questo è piuttosto per quelli tipi passai che non conosco l'antone cambogliense di Vigil, in mezzo tono in tutto.
0: Io non so il primo che tu saluta questo coro, mi pensai da musica da coro, ma è dalla cappella Oberalp. La donna è erida, a c'è un altro che vuol dire che te ho figlio, sto cugino o zavesi antar. C'hai dai?
1: Esatto. Io sai, le due persone da adesso non mi fanno cotlette né gli ogni da qui.
0: Ah, super. E allora? E office per la cotletta, sul grill?
1: Buona idea.
0: Ok, Teofil, in town, stai klein in la cappella Oberalp col Bündner Temperament, grazie Fitch. Idem belli, bella cinquaisma, e tutti questi ci vogliono saludare dal tras in Giavis da musica. Due possibilità, 0800-2525-30 o via WhatsApp sul 079-200-70-07.

0: Musica ci plascia garantire la cotletta ci rivi su signora Bambozzi, il grill da Teofil de Rungs, da Camunz, la cappella Oberalp col Bündner Temperament, eini dul di, e nu fai in avanz col un simil stil da musica. Al telefono es Claudia Barandun, ci sta intanto a Savonin. Allegra donna Claudia.
1: Ma buondì tutti sembl.
0: E allora, a ci salut Leila?
1: E volei salutare da Luis Föhn, che scorso per me Surona, e in pizza si mette il grill, e ci fanno una bella grillata a Surona, e parel scu muoti tal, ci vusano, ci insomma, era vita te livio c'è c'è insomni sì
0: quella non hai iniziata ma lo sai iniziata in altra also cioè è l'esero in muota taler e loro è qua in toxico fatta apposta per el
1: è proprio in muota taler
0: e l'era un urchiga muota taler
1: è l'esero il spazzacemin maestro qua della val
0: okay.
1: E l'è proprio in urchiga e quindi lo so c'è l'unc
0: va bon e loro
1: e allora in c'è forza a Giannini Arpa Gauss a Savonin quel taglere di una radio rumensch.
0: Bun, e allora sperani c'è salut sul Rivizza e ci dà al Gbun e le sgaranti vegetariana, donna Claudia, ha?
1: Eh? No, è detto che c'è un chance, quindi di Naisa.
0: E allora sperani ci dà al Gbun, no?
1: Sì, e volevo salutare tutti i miei scherzi e già visere tutti un bel dì.
0: I qua fai col Schweizer Örgeli Trio Markus Flügger, Edgar Otza e an Orchiga Muttertaler. Un bel lunedì da 5
1: Grazie, Fitz Livio. Ciao.

Giavüsch da Claudia Barandun, ci salascio se l'ora ben bot servir su er una buona cotletta ed un urchiga muot talar. I am con quai pro un ulterior giavüsch da musica, podaut jentamo dar tras. Nu einamo plazza a bot, i va amo una mezz'ura, al numero de telefono es 0800 20 25 30 o il ora era via WhatsApp, là is al numero 079 200 70 07. E dunque questo giovis aini ciuf, io spero se ci pronunzi qua in andret, char saluts dalla Val Laver, e qua è un tramis Finn, Valeria, Sasha e Rocky. Rocky es grai al ciaun i es un zagiavija a Matti Valentino kun Hey Señorita.

0: Ei, ma quist tag esch ni tots stuarns da tanta biera i tant vin i hai atmosfera da parti enti la Valla Ver fin Valeria, Sascha e Rocky speresce otteni plagiair i ci sa va a Modena bain i dalla Valla Ver hai in paio per la Val mi paisi a scuol però Anita parli allegra don Anita
1: allegra
0: don Anita ci saluta lela
1: e saluta a Tomma Pertella, a Mesom, per to quasi fa, e a Zofanz, a Biadis, e questi inconoscen. Gli verranno una bella domenica, e dei cialurs.
0: Ah, e dei cialurs, erci del lundesdì, ma è in lundesdì, appunto, ci desi in Pasqua una domenica. Donna Anita, a lei la jent, ci desi c'è chat, o te la esios già massa chat?
1: No, ma non manci una jent,
0: E allora è Aldaini, questo lunedì da 5 anni, con questo time da bellezza, e ella può fare qua ossa con la cappella Soldanella. Ai, ella pisera per un po' rinfresci mind del Weizen del Fleta, non ta kleine pe. Gewitternacht, ich frei das prossimo Streiminutz. Grazie Vici di una bella domenica, donna Anita.
1: Grazie, bella domenica.
0: Ich ho volato Daldr, vos toc predilet WhatsApp su 079-200-7907 o telefon qui in studio 0800 20 25 30.

0: la chapella Soldanella cun Gewitter nacht. Jo già da Danita parli da scuol. I d'una ci veser a plagiar ci des un temporal, la notte cinese in paimpi fraisch, es Monica a porta. Bundi Monica.
1: Ciao Livio, bundi.
0: Tu non hai niente la scialur, sa? Hai mai detto avanti al telefono?
1: Hai, è niente il ciel blau e un buon aer, ma cur ci surpassa in certe temperature, se per me è massa ciò. È sempre te scuola dell'ottone l'inverno.
0: In giù se l'ora te sconfinisci, 20 gradi, 25 gradi?
1: No, no, scocci di sosse se buon, 25 tasse sono essere, ma cur ci surpassa 30 e l'ora.
0: Ok.
1: Più flotto. In un
0: bagno. Allora si ossa. Allora si ossa ideal. Monica, ci saluti tu?
1: Allora, è in prima linea gente salutare e ringraziare per tutto quello che ce la fa a mia mamma e la mia sonda anniversari, Anita Berblan. Non avere un displeggio al mancino qui, ma noi gli anni devo qua, o se hanno perdito venuto in vacanze e le solidare a tutto quello che conosci. Quindi in giardino va al Mestar, un certo lito giorno del Mestar. E lui deve essere in salità al commembers della Brass Band Cassis, che hanno fatto un stupendo concerto con la Saira, e al commembers del core project del Piano Centaine Ensemble a Cernet, e deve usare a tutti una bella cinquaesima, e deve segnalare la bella domenica, il bel lunedì. La festa.
0: Ok. E qua tot, Monica.
1: Sai.
0: Io sono dire al mamma da Monica, ad Anita Barblan. Also, Monica non ha osa semplicemente retard. Monica e famiglia ha un congratulà ad ella via WhatsApp in sonda di mena al di dell'anniversario, ma X in un certo segno è squai il ora it zot e per quai zaschusaini, ma beci resta la page in famiglia. Also, ed era ni fat tot, però in un certo senso con questa tecnica non hai del tot funzionà. E del resto, bisvelt, Monica, io sono fare una clama. Oz ein tschüff, una gratulazione, avant, svelt citasse il nostro WhatsApp per un 66 aval da din tschün. E quella gratulazione es svanida. Chavu out tramis oz una gratulazione per un tschün ci festeggesse al 66 aval anniversario via WhatsApp, oz benura. E allora tramettai per plagiare quel amo una iada, perciò non potai ni loro dar tras quella gratulazione. So, osa Monica, tu hai naturalmente già molto già musica, da d'una band o da d'una formazione, cioè tu hai già una relazione, tu da già questa fatta, cur ci fa un proa?
1: Hai, è una già in toc della Rümli Gang, questa una giovane da Stam, e due giovani da Dex, ci sono in domani da Nars, e è creato con quel toc fece un gran piacere a mamma e a mobler d'otto.
0: E se vuole altro vedere questa Rümli Gang it su rtr.ch te le sguarda fate un portrè da destra proprio una grandiosa formazione c'è nota klein ossa con 7000 rinder. Monica saluts in Engiadina e grazie Fitch ed una bella cinquaisa mamu. Sta bene.
1: Grazie Fitch e tu sta bene. Ciao Livio.

0: La Rümli gang con 7000 rinder qui è pro RTR Nigiovigià da Monica Aporta. Io sa iaini a Zernetz, da la telefona Angelina Gisler. Buondì Angelina.
1: Buondì Salivio.
0: Se puoi dire da questa sura siamo buondì? Noi già siamo più in Cialiga.
1: Ma noi già in buondì o allegra. Ma buonasera già in nuova mai più stare qua. Questa ingedinata dice Sean Thomas di buonasera.
0: Ma Sur Silvanz è? Sur Silvanz è? Sean a mezzo buonasera.
1: Ma perché qua si dice allegra sempre il play?
0: C'è ti auer, io non so, noi domani stiamo la ora, no? Per sai
1: ma questa mi sta a dire un buon domani.
0: Noi diciamo eravamo buon domani, ben preciso.
1: Io non vivo, due anni di per mai di mi sta, io non sono il dialetto mi sta.
0: Aspibes onze d'Angelina, ha? Aspibes onze d'Angelina.
1: Allora, per dire, vai al nome Angelina, da quel nome, io non gusto, mi genitori sono quel nome, quel armaggio da mia nonna, però io ho sentito ultimamente quel nome, da io della bassa, ma quel da in tutte le lingue, inglese, per la fonte, nana muscoli e sades. Sono andavamo anche 5 anni, c'è un tempo che abita Angelina, non so quando aveva creato un brano. E tagliando sentito tutte le lingue questo nome Angelina.
0: Bellezza.
1: Insomma, questo essere un bel nome, ma io non ho mis nome, mi viene tu, non c'è un bel nome.
0: Creo,
1: Se le do mie, ma so.
0: Angelina, a chi saluta?
1: Io saluto a tutti i miei Charles e a tutti quelli che mi conoscono. Ci vediamo un bel domenica lunedì del 5esimo e piglia Pacific e al dalzo lei è stato impegnato, ma in Engedina vai sonamo.
0: In Engedina siamo da supporter, eh? Angelina, chi
1: sei? E se io mi impiro con il suo da 20 cammini.
0: Ah, son?
1: Se di massa ci hanno comporti, beffi si è buonura botte, ma là sono morienti in un momento lì.
0: Laser bei letto, bei ciati letto. Basta, allora vedi ad Angelina questa sera, era spass, ed intanto ialla os as jauers, culas montagnes da ma patria. Angelina, bellissimo, lundusdì da cinquaisma, sta bene.
1: Gli stessa mancia, ne vai Livio, grazie.
0: 0-100-25-30-1-cel-giavish, ainiamo plazza, ma osa al prim al giavish da musica da Angelina Gisler.

0: Carter per un giavüsch de musica basti amo quist concert sin giavüsch de lundesdi de cinquaisma che nu ai nosa patria durant l'ultim ura e quel ultim giavüsch quel vegn da Hilda Czarner. Bun di dona Hilda.
1: Ja, bun di. E alles da sei che Scheitner bu aber che sold kweg un curitor. De vise tutti che conosce me tu in a bella tuntese, in a bella domenica. A lui e fitto.
0: Ah, e allora di fitto, dona Hilda, co passant la ela ots quist lundes di de cinquaisma.
1: Ma io son bler su letta, per qua son ti un bisnanca, lui, ti son liet.
0: Beh, precis. E con Taikler Radio, e ci si può, eravamo già visto un talk, ci si è Taikler End, e qua io
1: amo radio è gente.
0: Donna Hilda.
1: Il radio romano va a tenere in tirgi presto.
0: Ah, flott. Yeah. Dal dai niente. Donna Hilda, qui a Vignan, as Scheitner puaba con an urchiga elpergruas. Salut. Era della e di bella lundesdì da cinquaisma. Arrivair.
1: Grazie, addio.

0: as Scheidner poaba cun an urchiga elper gruas dal Gevüsch da Hilde Czarner c'è nuen dul di ossa. In 5 minuti esi mezzdì. Io se danim un ciut sun qui stemna ci sarà una speciala.
1: Ils autos Le Tour de Suisse ans meina questemda en Romancia a Musté sin la pli lunga pont pendenta dal Grigion. Punts meinen Surlaua, collien Valladas, Culturas e Linguas. Nus discurrinen zemen cun SRF in, RTS Premier e Rete 1 cun persunas che fan punts. Era tramter las Culturas e las Linguas. Las istorges sin ed avart punts udis vus al Radio RTR, mesemda ils 27 March tramter las Indesch e las Dodesch. Ed è nostra emissione speciale in quattro lingue, dalla Soc fino alla Snow, dalla Saira.
0: È convenio di me da Tagler Nevant, RTR, R.O.Z. In quattro minuti, con le più importanti novità, e le 12:30 allora le gratulazioni con Angela Hendry. Mes nome Livio Foffa, bellissimo lunedì del 5 aizma, stat bene, io zai le orelle.

0: Las novitats da RTR.
1: La surveglianza parlamentare veni attiva quai per vide l'accident de tren al Gotthard avant 3 ons. E il Papa Leo ha publicasi in prima enciclica en connex con l'intelligenza artificiale. Jeles dodes al microfono Olivia Caduff. Biengia. L'accident in tren da Vicira in il tunnel dal Gotthard avant 3 ons occupa la politica vin avant. Contra la SPB doi ustar in inquisizion tras la surveglianza parlamentare. Quai pretende la cusseliera dals chantuns uranaisa Heidiz Kraken in la tagesschau dat SRF Jersaira. Avant curt ai da novas renfaccias contra la SPB uscia einins ignora plirs a vista disturbi. La SPB refusa las reproches. Der l'accident il 2023 aveva da dons da 150 milions francs ed in a part del tunnel de Basa era restassera pli che non. Veninter 2 accidents in via. Der in accident a Zilis eina donna venida blessada. Ier saira a la 6 ein da 27 ons charadet an der vers Zilis. Ele venis in il vialo post ed e colida con ina manischunza da 55 ons che veniva incunter. L'auto della donna è sina quae schlitage per via en las cialias. La manischunza che stada serada en è venida salvada e transportada in l'ospital da Tuseun. A Prattern in il Chantun Basilea Champagna ein Juvenil de 13 ans face in accident con in auto la notch sin oz. Danor an primas indicazions el Juvenil prendi l'auto dels genitors ed ecerà en in Mirchasa. El e sia cum passagiera che aveva medema mai in 13 ans nem beci venits plesats. L'auto ad entant gronstons material. La procura per juvenil stal Chantun ha avert una procedura contro il juvenil. Papa Leo il 14 aval pubblicesce sia in prima enciclica, quai è un document d'instruzione ufficiale della Baselgia Cattolica Romana. Il document tracta il diever dell'intelligenza artificiale, scrive il Vatican. E nel center sta la protezione della dignità umana e l'epoca dell'intelligenza artificiale. Chi in Papa Setz prende parte della presentazione del documento nel Vatican, naitanor la Baselgia Cattolica anc maida. Malgrado il conflitto nel prossimo Oriente, 1,5 milioni di muslimi e muslims or dell'exterior viaggiati a Mecca in Arabia Saudita, quai per fare il pellegrinaggio islamic Hajj che comincia oggi. L'Arabia Saudita è durante la guerra dell'Iran già venita attaccata con 100 droni e racchette. Il reginavo si stenta da tutti la possibilità di questi pellegrinati. Sper il commercio con Ieli e il Hajj una delle più grandi fonteune d'entrata. Plina avant region actual main temperaturas extremas da 30, 42 e 47 gradi.
0: La meteo.
1: Ossa da meun dati bler soleil, il suo intermezzi poi mince mai dar in cinz nivels da cumulus. A San Murezzan muss il termometer fino a 24 gradi, a Schuol fino a 28 gradi ed a Quira fino a 32 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredes stati impediments da traffic tranter lo stallo e Mesocco in direzione San Bernardino, il vial drecce blocca per vedin auto in panna.
2: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Kunsch cuveridas. Hits. E sempre verz. Musica non-stop.

vus al puls de la musica. Dal Semper Verd, sur il hit, finter la scovrida. RTR. Usciveria, scola vita.

0: Las gratulaziuns.
1: Presentar il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: Oz e Lendisch dis Tschunkaismas, festivam vin la nascienza della Baselgia. De descensiuns e Jesus ius sein Ciel, ad eis disianter altermetz al sperzogn ein forma de pinches flommas in mincina mincina, usce se veven als giufnals de Jesus, raquintada diu ad de Jesus. Novas cominanzas de cartenza cartentas en nascidas, ce se rimnavan ein Baselgias, per quai al natalezzi della Baselgia. Ed a propos natalezi, un conosce quattro giubilars e tre giubilaras, cien nascidas al dede dots, al 21 de maig, se ante ciò a gratulau de dels, a scelto sbudienza non zietirmi. Al microfono è l'Angela Hendry. Cordial benvenuti. Il più giovane giubilar di oggi è Timo Cadonau de Wurz. Il festival è il suo nuovo anniversario. Da lui viene visto. Cordiali auguri, senti un nuovo giro di nascita, tutto bene in scuola e viene un piacere di balapai. Carselitz, tata Ida. A persi ubiadi Timo Cadonau, divisa la tata la canzone Ils Qualms Clomen in Contin dels Acabellos.

Megawatt kun hinter dir el Salit Musical pel Jubilar Silvan Candrian de Rouen, el festivaschot siu 30avel anniversari. Quattro gratulazioni vi formular Vajuan pel Lengidis Tschunkaismas. Serafin Berde Schluein complaneschot 37ons. De del vingevi jau. Hai figliol, Serafin, sintiu di de nascienza, gratuleschel de tut cor. Gevislati in bellezze di e veta biala mincia di. In carselit de tia madreccia calista. Alla madreccia calista gevise pel fagliel Serafin Berde Schluein, che festivesciot 37 in a canzun de Dario Hess, veta biala.

El procura per Schlonsco alas gratulaziuns Dario Hess cun Veta Biala, Gevijau pel jubilar Serafin Berde Schluain, Ellen Schusotz, o avant 37 ons. La prossima gratulazione vostra somla sur selva tir Corsin Giger de Mustair el festival shot siu 66 aval. Per miu car cordiale gratulazione sin tiu natalezi de 66 ons. Jau gevisla ti tot mo il bien, bia clec, feg buona sanadat e che ti possias vinavon fatie spassidiada e di cun velo. Un grazie il feg per tot ed in bidi de fiasta gevisla a ti de tot cor tia dona. A per fare un plagiai del jubilar Corsin Giger, divise la donna la canzone Compliment de Melissa Naschenweng.

Compliment da Melissa Naschenwenk. Il salit musical pel 66° anniversari de Corsin Giger de Mustair. Occhionta ciunons festivesce Hilda Tom Salut de Susch. Per ella vai nus survenu duas gratulazions. Chiara mamma, nus tuots gratulain a tai per teis 81° anniversari e gevijain buna sandà, contentezza e fortuna. Nus tuots eschen graz per quaccia tu est ad una stata et est eir oz amo qua per nus. Ed ast ad una fat tant per nus. Gioda teis anniversari e la festa in comunanza. Tia figlia e teis fils cun tuot la compagnia. La seconda gratulazione, Chiara Hilda, da cor ad gratulaina per teis 81° anniversari, et gevijain tuot il bun ed impustut buna sandà. Nus sperain che tu post giodair amo blers bels mumains. Un bel di e chiar saluts tias trais sours cun familias. Il salit musical della famiglia pel 81° da Hilda Tom Salut de Susch deriva da Vico Toriani, Silberfäden. Thank you.

Fedan de Vico Toriani, gevijau pela jubilara Hilde Tom Salut, a che giunta siu 80-giunavel anniversari. Nos vinti la devosa gratulazion via formular de dots, quella è per Maria Pelican Caminada, se sente al de Casa Valunezia, orionda de Vrinde do, ella osrugno duas gratulazions, a che giunta de siu 90-giunavel anniversari. Las conhabitantes ed ils conhabitants, la meine casa ed il personal gevigen alla jubilara Maria Pelican tot bien e gratulation cordial mein. Al seconda gratulazione letza deriva della famiglia. Cara mamma, nos gratulaine ti sint iu anniversari e gevigen de cor ti vina von bia allegria, bia plage de canta e surtot buona sanedat. Nus tots angraziaina ti, cara mamma de cor, per la gronda carezia e tot il bien che nus avaina dina schau senti e recaiver de tai. Oz celegrainus de festiva quai bigi cun tai. En carezia tese fons Rita, Ines e Norbert cun familias. Ed il salit musical per Maria Pelican Caminada e la canzun La Sera del cor Michedau Vrin.

Imagine Dragons, Whatever It Takes. Adios un messaggio WhatsApp per gratulare. A Castrisch festivesse Isidor Cadalbert su 42 anniversari. Gratulazions e tot il bien per tia veta futura, quai divise tia onda Simonetta. Se vous leis e gratula via messaggi, la numero è 079-200-07-07 079-200-07.

0: Las novitats da RTR.
1: La surveglianza parlamentare veni attiva, quai prevede l'accident de tren al Gotthard avant 3 ans. E, malgrado il conflitto in il prossimo Oriente, in 100.000 muslimas e muslims viaggiati a Mecca in l'Arabia Saudita per il pellegrinaggio di Hajj. E le due al microfono Livia Caduff. Buonasera. L'accident in tren da Vicire in il tunnel del Gotthard avant 3 ans occupa la politica fin avant. Contra la SBB due ostar in inquisizione tras la sorveglianza parlamentare. Quai pretende la cusaliera dels chantuns uranaisa Heidi Zgracken in la Tagesschau dat SRF da dir saira. Avant kurt hai da novas renfaccios contra la SBB. Uscia einins ignora plirs a vista di sturbi. La SBB refusa las reproches. Der l'accidente il 2023 aveva da dons da 150 milions francs ed in a part del tunnel da Basa era restassera plichi non. Der in novitats del Grischun, der in accident a Zilis e in a duna venida blessata. Ier saira a la 6 e in da 27 ans charada d'ander vers Zilis, elle venis in il vialo post ed ecolida con una manisciunza da 55 ans che veniva in conter. L'auto della donna è sina qua in slittage per via in las cialias. La manisciunza che è stata sarada in è venida salvata e trasportata in l'ospital de Tuseun. Già in l'exterior, malgrado il conflitto in il prossimo Oriente, 1,5 milioni di muslimi e muslims or dell'exterior viaggiati a Mecca in l'Arabia Saudita, quai per fare il pellegrinaggio islamico Hajj che comincia oggi. L'Arabia Saudita è durante la guerra dell'Iran già venita attaccata con 100 droni e rakete. Il reginavo si stenta da tutina possibilità il pellegrinaggio. Sper il commercio con Ieli e il Hajj in una delle più grandi fonteune d'entrata. Più avanti reggiano attualmente era temperature estreme da 42 e 47 gradi in la regione. Veniamo al tennis. Jill Teichmann, la numero 170 del mondo, ha guadagnato la prima ronda del French Open, quai contro la russa Ludmila Samsonova, la numero 27 del mondo, con 6-4 e 6-4. Ed era la tessinaisa Susanne Bandecchi a procurare per una sorpresa. Con 27 ans ha ella guadagnato il debut da Grand Slam contro la spagnola Cristina Buxa con 6-4, 12-6 e 6-4.
0: La meteo.
1: Pozzo da me un dati bler su leil, il suo intermezzi poi mince mai dar in cinz nivels da cumulus. A Samurezzan muss il termometer fino a 24 gradi, a Scuol fino a 28 gradi e da Quira fino a 32 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredisch, da knesch el traffic tranta Rota Bruna e Rehanau in direzione Quira, quai per vida memia bler traffic.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di ta RTR.
0: Cun sempre verts. Scuverides. E hits.
2: Musica non-stop.

vus al puls de la musica. Girls, girls, girls, dal Semper Verd, sur il hit, fin per la scovrida. Usci varia scola vita.

0: Las novitats da RTR.
1: La sorveglianza parlamentare veni attiva, quai prevede l'accident de tren al Gotthard avant 3 ons. E la popolazione de Curvalta sto anche in agiada decider davant il sciaudament de la casa de scuola a Malix. Ele Strais, al microfono Elive Caduff. Buonasera. L'accident in tren da Vicira in il tunnel dal Gotthard avant 3 ons occupa la politica vinevant. Conter la SBB duai ustar in a inquisizion tras la sorveglianza parlamentara. Quai pretende la cuseliera dals chantuns Uranaisa Heidiz Kraken in la Tagesschau dat SRF da Dirsaira. Avant curt ai da novas renfaccios conter la SBB. Uscia ein ins ignoraplirs avis da disturbi. La SBB refusa las reproches. Der l'accident il 2023 aveva da tons da 150 milions francs ed in a parte tunnel da Basa era restassera plichi non. La popolazione da Curvalda sto anche in agiare decider davant il sciaudament della casa da scuola a Malix. La radunanza comunale da Curvalda aveva il marstic gea ad incredit da 270 mili francs per amplazzare il sciaudament. L'avril ed entant veni inoltrà in referendum con passa 200 sottoscriptions. La suprastanza comunale ha us confermà che quest referendum è valaival. Il sovrano de Curvalda decide probabil il 27 settembre in Chausa. Ils Enhanced Games a Las Vegas, pia ils geus nuaca substanzas da doping en lubitas, nan bec contangilas specias. Dar las 22 concurrenzas en nudar, auzar pais ed atletica leva, abe ina concurrenza rut il record mondial. Quaiter 50 meters nudar asti liber dal grec Christian Kolemev. Ils 42 participants e participantas han gi access a substanzas da doping, sco per exempel testosteron. Veninter il tennis, Jill Teichmann, la numero 170 del mun, ha guadagnat la prima runda del French Open, quai contro la russa Ludmila Samsonova, la numero 27 del mun, con 6-4 e 6-4. Ed era la tessinaisa Susan Bandecchi a procurare per una sorpresa. Con 27 ons ha ella guadagnat ses debut da Grand Slam contro la spagnola Cristina Buxa, con 6-4, 2-6 e 6-4.
0: La meteo.
1: Oggi da me un dati bler soleil, il suenter mezzdì poi mince mai dar in cinz nivels de cumulus, a San Murezzan muss il termometer fino a 24 graz, a scuol fino a 28 graz e da quira fino a 32 graz.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tretisch, da knesche traffic tranta Rota Bruna e Rehanau in direzione Quira, quai per vida memia bler traffic, e gli è da quintar con 10 minuti de pli temp da viadi.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdi da RTR. Uns couvrides. Hits. E sempre verde. Musica non-stop.

0: Las novitats da RTR.
1: Il teater mobil das Zels cerca soluziuns per vide ses problems finanzials. E la populaziun da Curvalda sto anche in agiada decider davart il sciodament della casa da scola a Malix. Jelas Quater al microfono Live Caduf. Buonasera. Il teater mobil das Zelt vuol continuar ses managi il settember, al direttur dic en vers l'agentura de novitats Kisten SDA. L'interpresa examinescha plinavant ina vendita pusaivla u ina plaza fixa a Turic e negoziescha cun sponsurs. Das Zelt a stui franar sia turnea per immediat per vide problems finanzials, quae aveva il Sonntagsblick rapporta. Per Tuchats en passa 70 collaboratures e collaboraturs e passa 70 artistas ed artists. La populaziun da Curvalda sto anche in agiada decider davart il sciaudament della casa da scola a Malix. La radunanza comunale da Curvalda aveva il mars dic gea ad incredit da 270 mili francs per amplazzare il sciaudament. L'avril ed entant veni inoltrà in referendum cun passa 200 sottoscripziuns. La suprastanza comunale ha us confermà che quest referendum è valaival. Il suverän da Curvalda decide probabil il 27 settembre in Chausa. Ils Enhanced Games a Las Vegas, pia ils geus nuaca substanzas da doping en lubidas, nan betsch cunt angilas specias. Tar las 22 concurrenzas en nudar, auzar pais ed atletica leva abe ina concurrenza rut il record mundial. Quaiter 50 meters nudar a sti liber dal grec Christian Kolomev. Ils 42 participantes e participants angi access a substanzas da doping, sco per exempel testosteron. E tra il tennis, Jill Teichmann, la numero 170 del mondo, ha guadagnato in prima ronda del French Open, qua contro la russa Ludmila Samsonova, la numero 27 del mondo, con 6-4 e 6-4. Era la tessinaisa Susanne Bandecchi a procurare per una sorpresa, con 27 ans ha ella guadagnato ses debut da Grand Slam contro la spagnola Cristina Buxa, con 6-4, 2-6 e 6-4.
0: La meteo.
1: Otto de meon dati bler su leil, il suenter mezzi, poi mince mai dar in cinz nivels de cumulus. A Samurezzan mus el termometer fina 24 graz, a scuol fina 28 graz ed a quira fina 32 graz.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Dresdisch, da gnescia il traffic tranter Rota Bruna e Rehanau in direzion Quira, quai per vida memia bler traffic, il jeda quintar con 20 minuti da pli temp da viadi. Fin avanz da gnescia il traffic era tranter Majavilla e Sargans.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo di der RTR. Con sempre verz. Hits. E scoprides. Musica non-stop.

0: Musica Berlin Eschadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTL.
0: Simplemein. Per Tots.

Musica per in escadin. Per tai. Per mai. RTL. Per vus.

0: Las novitats da RTR.
1: En l'Engiadina se retardescha l'enciata de las lavurs per il sviament La Punt e Armon Orlic a gudagna la festa da Lucia Glarunais Grigiuna a Nefels. Jelas Tschun al microfono Elivica Duff. Buonasera. En l'Engiadina se retardescha l'enciata de las lavurs per il sviament La Punt, quai per i non. Sco quai che l'uffizi de construcziun bassa del Grischun scriva en l'edizion de Stat del magazzin de la Vischnanca La Punt Chamüesch, stoppian ins l'emprim sclerir la situazione del livell d'aua sotterana. Uscia possian inspire il 2027 cominciar con las lavurs. Quai n'hai adentant nagines conseguenzas per las lavurs del tunnel scotal che comenzan il 2028. La fina mira del sviament è da dischargiar la popolazione dal traffic de transit. Il proiect costa radunt 80 milions francs e doi esser termina in radunt 80. La popolazione de Curvalda sto anche in agiada decider davanti il sciaudament della casa de scuola a Malix. La radunanza comunale da Curvalda aveva il mars di Cgea ad incredit da 270 mili francs per rimplazare il sciaudament. L'avrile d'entant veni inoltrà in referendum con passa 200 sottoscripzions. La suprastanza comunale ha os confermà che quest referendum è valaivel. Il sovran da Curvalda decida probabil il 27 settembre in Chausa. Il Teater Mobil das Zelt vuol continuar ses managi il settembre, ha il direttore dice vers l'agentura de novitats Kisten STA. L'interpresa examinesce plin avant una vendita possaivla o una plaza fixa a Turic e negoziesce con ils sponsors. Das Zelt ha stui franar sia tournea per immediat per vide problems finanzials. Quai aveva il Sonntagsblick rapportà. Per tuciats en passa 70 collaboratures e collaboraturs e passa 70 artistes ed artists. Veninter il sport, Armon Orlic a gudagna la festa da Lucia Glarunais Grischuna a Nefels. Quai avant Mario Schneider ed Andrin Habecker. En totem venit surdats 22 grants, ils Grischuns Nando Jos e Linard Kantenbein an per l'emprima giada gudagna in grants. E tra il tennis, Jill Teichmann, la numero 170 del mondo, ha guadagnato la prima ronda del French Open contro la russa Ludmila Samsonova con in due sets. Era la tessinaisa Susan Bandecchi a procurare prima sorpresa. Con 27 ans, ha ella guadagnato ses debut da Grand Slam contro la spagnola Cristina Buxa in tre sets. Entant è il svizzer Stan Wawrinka cruda ora in la prima ronda contro l'olandais in 4 sets.
0: La meteo.
1: Posta da me un dati Blair Soleil, il suo intermezzi poi mince mai dar in cinz nivels da cumulus. A Samurezzan è il termometer fino a 24 grads, a Schuol fino a 28 grads ed a Quira fino a 32 grads.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredisch, da gnesce il traffic tranta Rota Bruna e Rehanau in direzione Quira, quai per vita memia bler traffic, il è da quintar con 20 minuti da pli tempo da viadi. Prin avanti da gnesce il traffic era tranta Majavilla e Sargans.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Giuf è il vic il pleau dell'Europa, con abitantes a abitantes gentirono, sen 2.126 metri sur mar. La vetta in quei vic pretenziosa, als lungs unviarens, l'isolazion, als prigels, als quelms. Als ons curonto compare in fliu guru a manader da dina secta, el mette il vicetz il ciao a procura per una catastrofa. L'autura Dor Limen è stata per toccare personalmente. Ella opiar sia moma con quella remossa ad ons ad una secta della bassa. L'istoria ha sci bedia in amblidonza.
4: Ja, ich han ja Mama eigentlich nie mehr gesehen, 33 Jahre lang nicht mehr. Und dann musste ich fragen. Es ist einfach auch nichts darüber geredet. Es war einfach so. Und ich habe irgendwie mit dem eigentlich auch nie gehadert. Ich habe gedacht, ja, das ist jetzt einfach so. Vermisst habe ich sie schon, auch noch später.
3: Da pleide della ad assiu codis u disus alda quers della proxima mia zura. Io son l'Angela Hendry, bici vus tot lines RTR.
0: RTR. Mes radio, mia lingua.

0: Leo Gaudel, fece il curcin ad una buona glasse.
1: Per me, monti che sei per stadio do, godimi il curcin, godimi il grill, essere liberi di tutto quello che vuoi ciò che gli amo.
2: Il meglio che si fa è, io viaggio, io spasso, io fa buon, io fa laua, c'è chi vuole. Ma se non si chiama, è sbide di appaizzare.

0: Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me? 43 ans o Jatjen Prevost l'uvrau per RTR, cun son la musica gigeva a corde del. Ein connex con Lezzo, el se vi fa viedis agli exterior, a festivals, per accompagnare musicistas a musicistas remonts. Dantau no Jatjen è l'uvrau alla redazione de sport. Ad ein quai connex, se el staus el 1996 als Dukes Olympics de Stadt at Atlanta, ad el emitschaus pel nair de l'ungla de la mort.
1: I quest viadis si poteva far pel sport, per ir, ad uno cele vinamento, questa era d'una stat culminazione, spostud Jeux Olympics, clair. I quelliade dal 1996, dire con Tony Poltera ad Atlanta, quad era la sta cialurs, però hai prestazioni de sport fenomenale, sir del Svizzer, si diran là. E allora, questi aveva fin la lavoro, quae dureva schon des du de jures tot in or, quadera lungs dies id intensivs. Schiefne pel solte mo mangiar alcio, a baiver alcio, i quella seide schnitz ant il park dal Jeux Olympics a mezz città. I, ai, quadera nive fingia in pas cür, prodera er temperaturas agreables, in pas pas, i sun in bank vaine vissi der leino buja. Però uno va in pensa otter, di sin ciminazzi in avanti, lura is forse 2 meters più tard, ai dat in sfratsch e loro vanno a badare la pressione di quella onda d'aier anti la Rhein. E hanno delle pene scioccate, però più tardi sono venuti a sapere ciò che qua era. Qua era un ci aveva messo una bomba e loro aveva dato 2 morti, surgente feriti, non 2 metri da vento da qua vanno in fortuna e hai.
0: Schels fossen passai 2 minuti pletart, chi so, chi ce fosse schabadiau, con Jatjen Prevost a Tony Poltera. Se antre 43 ans, se Jatjen Prevost usa in pension tier RTR, ella reviver rigurdiensches a raquente de bials moments, de coce su cor batte per la musica, a ce plans ce l'ho per sia pension. Il profil udis questa sera, se antre la resumazione del D de la SIS.
2: Danus? Bei uns.

Quai fossi stau dalla sera ter erter al lengdis chun caismas. Sco proximo divus la resumazion del dedet Erwin Kadoff si antra il profil cun Jacen Prevost. Iu deccia dia, divis divus in abiala sera. Iu son l'Angela Hendri. Fagiai bien!

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Ervinca Dof, benvegni. A Curvalden sto il souverän decidere unina gada da vart il scaldament alla casa da scuola de Malix. Il Mars Vergau aveva la radunanza comunale approbau in credit de 280 mili francs per rimplazzare quel scaldament. Il Avril Vergau an varga 200 personas sottoscritte in referendum incontr addossa alla suprastanza comunale confirmau che quella eva laivals. È un inagata tema agli accidenti in tren da vicire che è capitato a Vontraisons il tunnel del Gotthard. Ostuai la sorveglianza parlamentare fa un'inquisizione contro la SBB. De Quart fa vidau nove renfaccias contro la SBB, per esempio, chinzagi ignorau plirs a vista di storbis. Per via degli accidenti era in parte del tunnel da base stau seraus varginon ad iveva dau in don da 150 milions francs. È impulit don al teatro da tournea das Zelt. Per via de problems finanziali ha das Zelt stuiu striha 17 presentazions. Tenor il Sonntag splic, ein las pagas buse girades, aschia che las vargas e tonta artistas ed artists survegnen nigina gaja, a per pagar a navos ils billets schon comprai tongici ebo. In Hazerdom finanzial a jedau a pratteln, el cantum Basilea Tiara, in juvenil de 13 ans a previgliauto de ses genitors ad ecaraus con quel incontro in mir casa. Il a sia cum passagiera ca madema main tredijons ein bugni blessai. Abrel stos a responsa avon la procura per juvenils. Tonda mia vart, eu divisio lina biala sera.
0: RTL Il profil
2: 43 ans tir RTR. RTR è buono stau su job, RTR è stau su da casa, ai num e il mail da cumiau. Usa iacem prevost e usa in pension, su enter 43 ans tir RTR. Ed è il hospel profil, io sono Claudia Catoman. In cordial benvigni a vos, che te cleis quell'emission, ed in cordial benvigni a mio hosp, a iacem.
3: Grazie per l'invito.
2: Con da casa, a nos dai il ti, per quel che nos dai il vrau, con da casa è RTR stau per te?
3: RTR è stato il secondo di casa in Clio. Il primo asch è di casa con la famiglia, con i suoi e RTR è stato allora il secondo di casa. Dopo 43 anni, si può dire qualcosa con buona conoscenza. Qui è una stato molto interessante, molto captivante. Buoni colleghi, buoni colleghi, buoni teams. Interessantissimo.
2: A congref esius ad abbandonare quei da casa?
3: Insomma, no, perché l'ultimo tempo ne lavorava 40%, vuol dire 2 di zlefna. Ne fatto fin già spera prodos per 11 guides da città. Ne fatto quarts da romanci in ingedine di Valmüsteir. E quasi più o meno, d'un di sun cel, semplicemente non più ir in bureau per il radio o lavorare a casa per il radio, di per sé. Fare altre cose, forse un po' intensivo.
2: Ma fa qua nuot mal? Also nuot è un sentimento, c'è un crescere, forse schon.
3: Quando andiamo a cominciare, forse ci qua veniamo, però è crai, è son qui a quaira, è son sovente antecedente, però sono qui a vezzi a blair, sia blair, sia, e ne eravamo da fare due, tre incumbenze, ci meinen, mince tanti le case del radio romanzi, della televisione.
2: Per preparare quel discorso, quel profilo, vai a domandare l'intelligenza artificiale, se la conosce te. Adela Resumescia, in redactor de musica profilautier RTR, con lunga esperienza el Radio Ramonch, con un clar focus in musica popolare, regionale e culturale. Alla IA Region?
3: La sua Region. Però qui non siamo completi, fuis di dire Blair Otter, Claire Batteporta, musica di pop e rock, er musica classica, jazz, che sono tutti er stili di musica che ci fascinano. E Claire, l'intelligenza artificiale, quella resuma in papero, ed è Blair da più.
2: Allora, la resuma è stata quella che ci amfla ossa, quella che ci abbiamo da voi speranzi.
3: Qua ci è capitato a partire dal 1983, qua non si avrà, e qua non si hanno Blairs in casa, che ci des tot capita quest prümsons, quest'at tot al chotter, al radio e la televisione sco ci son ossa, quasi in otter mond.
2: Ad quella nu sus de scuor, lein i in te quels details de i bia onza na vos, sco bunament tots che menitir RTR de let's times. Ti has anciet il 1983, beve sti la patente da scolast in sac. Aber bo luvraus co scolast?
3: Na, perché quelle ada la fin dels ons 70 dera surabundanza de magisters e magisters, cinc plazzas forz in grigiun, no vevan una classe cum ver 60 scolares e scolars, pos far quint che las chances deren putest pitchnes e enen assornila in giuna plazza, na fat lura dus ons magister de schis, im otten alunz an der Schuol, e ha iudaus in pa far cum feini de quelles robettes, e lura is nu quel inserat ci cercevan seis collaboraturas e collaboraturs. Per qua ci deva un pass da schlargevant un pa più grande, quest'at mia possibilità.
2: Also ti veves lu vence tre sons, se regordes e unde ti enciattas e delles primas jammas in casa RTR?
3: Sì, emel gort fi, ced era proprio al junior, al più de tots. Maria Cadruvi aveva fatto con mai un'emissione per un presentar. E allora l'aveva dato giovius da musica e aveva tutto un toque da yellow. Hai quelle ade yellow ter avantgardistic e blest un stato sulla fit stutz che aveva cernu quel toque. Spers in clare motors ci deren quelle ade actuals. Pro yellow qua era una sorpresa per Blairs.
2: A partire aveva senzienciata la redazione da novità?
3: E na cominciasco con bot tots entre la redazione da novità, redigio novità e loro più tardi leer le novità. Questo è il Gersunadi che si faceva più bot per imprendere. E aveva però il Gevus da far batte porta. L'emissione per i giovani di quella
2: era. Qual era un fece nuova quell'emissione?
3: Quella era novissima, però era fascinata quell'emissione, della musica che presentavano, dei temi che vivevano. Mes grande Gevus era far batte porta. E non ha potuto aspettare finché dan il permesso di mudare delle novità per il batte porta. E ha fatto ora fin già durante questo tempo libero, mia prima emissione senza che mi superiore saveva. Un'emissione col titolo New York, New York, e là di rento c'era contribuzioni da vart hip-hop, da vart graffiti, e siamo che Jerry Spesce c'era quella della scuola centonale aveva fatto il primo rap romance. Backward, però, fin già dal 84, era qua in Schneer. E i miei superiori hanno una badata che per me e facevamo altre robe e nuove novità.
2: Allora, qual è proprio il suo limitur?
3: Quasi il suo limitur, però in giugno aveva rimarciato qua.
2: A qua questo è possibile che quello è il suo limitur? Era se dirsi che per ciò è per fare quella missione?
3: Quelle ada, io stai provato a porta di tutto un paese, altre scuole.
2: Mi ci piaceva che leva.
3: Più o meno, noi avevamo grandi libertà e una da ci fare quelle missioni e quelle zide sulle metture, tutto normale. E allora il superiore della redazione di novità, allora badai un dì, ci aveva fatto altre robe. Però il tempo libero, allora era qua, ok. E un po' più tardi, allora non è potuto fare quel mio domani. Questa è stata la grande giovuce, era contentissimo.
2: C'è stata c'è memoria di quei tempi di Pataporto, per quei che ti ha quasi l'ubrao clandestino.
3: Clandestino si può dire, eh? Ma il Pataporto era un po' al lavoro, non potevano provare ora in pruna roba, non erano invece indipendenze, e la missione era di una del mercoledì delle 9 alle 10, e hai, coole musica, coole contribuzioni. Emel Gort, per esempio, vide d'una Arnold Rauch deri con Celeste Polteri o della pista de Bob viveva registrata qua là. E esso è stato unato con un ballone da erciote da Flem, e sono partiti, vero in gioco quello non si mai. E tanto rinno loro a fare appunto discorsi, un po' reportage. E loro avevano placciato su tavo. O er con una barca de gomma su len, qua ci deve stato un po' spettacolare. E quelle contribuzioni, quelle reportage vanno a loro presentare.
2: Ma è ciò che si sta frechs, experimentals, vesen provocausses, hanno gli incamerati se l'ha detta?
3: Veramente no, no. Non aveva nero se contribuzioni un po' più satiriche, sì. Non hanno provato ad essere innovativi. E quando ero di una buona squadra, quando ero con una piccola famiglia, e non discutevano, mi c'erano tante ore alla lunga sulla musica, e questo è un tocco che va bene per la porta.
2: Leggeva stile la musica? Mi c'era redattore, il moderatore, leggeva sempre la musica?
3: Non avevano di una svesa la musica, tutte le emissioni più o meno svesa, E più tardi se loro non ci sfeva forse contribuzioni parate, scusi della forma del magazzino. Però se sfeva il svesso, e era quella da A fin Z più o meno. Ha una scelta, ha un lavoro.
2: Allora, lui è quel che piaceva a te?
3: Quello piaceva mai, sì, sì.
2: Allora, è la musica che ti dice che adesso è te clau a casa?
3: Precis. Però è che ha un tocco in pal gusto di questi tatlevani. Hai, questo è stato un tempo interessante, con quelle blere libertà.
2: Ma scogliai, ter RTR è una dina, in sfabumo in emissione, minci nasci a si plires capiallas, c'è figlievas a un sper il batteporta?
3: Sper il batteporta nel rufato era una novità, e da volo ne ha cominciato a fare redazione di sport, che vuol dire leer le novità di sport, la sera, le 5, un quarto, le 6, dire qua, tutto in ora. E da volo ir fare un paio di reportage di sport. Potrei ir al Tour de Suisse, potrei ir a corse di ski, corse di ir culasse, corse di velo di montagna. E fare interviste e reportare. Questo è stato un paio in una nuova dimensione, fare Blair Radio live, essere ort casa. X include contatto con sportisti e sportisti interessantissimi. Questo è stato un bel, bel tempo.
2: A c'è chi ci dice, mira, usa una voce in quel tempo della lanciata, qui era già tecnica, ma in tutto ciò c'è altro che oggi. Also, qui vuol dire, l'avrà con un pindel, i deve un platto, i deve anche CDs, also, era tutto altro da l'avrà a preparare in emissione.
3: Quali erano questi tempi analogi? Per registrare questo apparato ci si nomineva Nagra, dei skills, der pesant, aveva mal la spatola da un tempo, la era rolles con sui bindels, quasi avevano insomma 5 ore, ci aveva un'intervista più lunga, allora avevano da dare bindel tanto rein. E da volo, anche il studio, tagliare con la forza e loro tacciare in sembalder, cioè quando era di un paio di sfida, se un togli aveva perdere, allora era da cominciare a cerciare, allora era comincia un piccolo dramma.
2: Nu stai ne un intic ter la lavur ter RTR l'endenton de Klaus le prim tog de musica, perché la musica è già intic teu elixir de lavur stauls de vosons. C'è te kleinsch com prim?
3: Not at lein un trio ci vende las Dolomites de la Val Badia, Ganes, Blers Cognoschen, forza, quel trio de donnes ci va mince tante rente il Radio Romanch. Adelas ne imprese cognosce da Udine, alzons, 90 sarà qua stat, così di stat, al Festival Sunz, un festival con minorità linguistiche di tutta l'Europa. E quelle delle Dolomite erano là e erano là con una gruppa o con un interprete romanzi. Non preso conoscere delle, erano fascinate le loro voci, perché le facevano musica. E col tempo loro sono nuove disegnate in Svizzera per fare interviste, i loro dischi sono comparuti qui in Svizzera. E hanno potuto fare un po' il passo sur confin nebe il Tirol del Sud o l'Austria er in Svizzera dopo più tardi in Germania nu ter bun success Ganes a Sosta

0: Quest'au ganas il gievis de musica da jacem prevost ca ossi sont a ciunonza da 43 ons luvrau per RTR. Sientira vetta de lavur el staus ter RTR. Jacem, ti veves fac la patente da scolast da venius per via da munconza da plazas ter RTR, plitard vesse se gira giù la possevla dat da mi da in scola, aber quei mai stau in opzion da gi i abbandona l'RTR?
1: Mai, e non ha neanche un'idea da pensare andar via, da tornare o da ira far de magister, ir nu de abandonar RTR, perché qua era, scoci no vandita, avanti un paar mesi gond de casa, qui a sentiva bain, RTR è stato un buon patron, buonas colleghes e colleghes. Nei, sono stati quanti l'ola.
0: Ti spie, restaus, ter nus, a conzon la musica che ha marcao, ti a lavur, nus enciano deo, in tic ganas, da c'è se regorda sciocca, an c'è si stau als punct culminons in connex con musica.
1: Ma, un motiv che sto nu pol radio sarà più probabile che curce dire forse 14-15 ans dat leva d'una musicus London e Sounds de François Mürner. Quindi ve quelle sono dire duas. E qua è stata un'emission de cult e la più nuova musica che è scomparuta da Londra, per esempio, punk e new wave. E qua mi affascina. E da voco che dire qui al seminario qua era surfniva Radio 24, quel era sul pizzo gruppera e la vicinanza di Splügen, da Cellavart, sul territorio italiano. E questa aveva un'emissione di direzione Turic, la aveva als razz dal radio in direzione Turic, però qua era su Fever in Pain, Radio 24. E ne era cominciato a parlare quell'emissione con la musica, ci nos dodivo, la aveva Bob Marley, Jimmy Cliff, als più nuovi stocks.
0: Ad ecco l'idea, quella se è, ni?
1: Forse quelli ha da noi, però qua crea solo un po' sbagliato quel feu per la musica. E allora avevamo quella emittura americana per i soldati americani che erano stazionati in Germania. AFN, American Forces Network, là era allora la musica americana, soul, blues, rock. E quella emittura è stata là sovente. In presa con noi c'è Blairs, Bands e Blairs interpretas e interprets.
0: C'è non stata stia incumbenza in connesso con la musica, ti asie bia ons luvau e la redazione de musica?
1: Ma il primo vada faz vesel programma de musica, questo vien già stato buon. E da volo ora son comenzà con la digitalizzazione della platta da vensi il disc compact, dal disc compact l'ora sui audio files, tutto è più digital, non va in ora est ogni l'ordinata in software ci programmeva la musica, il Music Master, e quel è stato introdotto durante quel tempo che era la redazione di musica, il responsabile. E tutto questo passo è stato molto interessante in preis, in prune robe nuove, e è fatto il passo dall'analogico al digitale.
0: A c'è che vi invitare RTR ad registrare musica romance, cioè questo è una pezza molto importante.
1: Questo è molto importante, più volte dire qua è... Hai capiteva per caso, mi c'è tanto, si registreva, forse un certo autore, però c'è Giuseppe Gionin de Cortinza, allora, soprattutto qua della registrazione, allora quando fa sistematica, mangi feste di canto, feste di musica, registrazione del repertoire. Qua era sia incumbenza.
0: Aber ti è incumbenza stato da disinviati, da accompagnare musicisti, musicisti romanci, sin festivals, ni concerts, non chi deve la possibile data per dare un concert.
1: Hai, quando ero in paio als ambasciadors della musica romancia e qua o là, forse uno d'usi all'on, dire la possibilità di dire accompagnare questo ad un festival, non sorprendeva in una parte del squash, quella iada. Io stesso sono arrivato un po' intorno con gli uffici interessanti da Corinne Courchelles, da Alexei Marcus, dals Frenzlis da Tschlin e da una lingiata ben scena da sti accompagnare qua da una ero se vini mainz fitch interessant.
0: A c'era lo ti incompensa Leo?
1: Si strateva dal festival della EBU si dera l'incompensa rappresentare la Svizzera. Ir lo era quella se züde svera ci c'ha otters paese fan c'è capita sulla scena da musica popolare, musica da folklore postüt. Ah, e allora rappresentare la Svizzera e proponer minchon una gruppa ci partecipesse. Romancia, una del Tessino, una della Svizzera francese, una della Svizzera tedesca.
0: Allora, quella era la parte di te scelta con chi vas ad un festival?
1: Quad era per gronda part mia scelta, però i deva schon persunas dis podeva mo domandar ma fuss quai alc. Mm-hmm. E allora, con ir era vera concerts o in scunters de musica, vezeva giuno c'è la formazion, e allora questa se fes bain per ir al Festival de Folk de la EBU. E clair tots n'i veniant.
0: Mm-hmm. Se capesce, no es un staus da per tot?
1: Ma es un stat in Irlanda, in Lettonia, in Svezia, de fatta a Mosca con Cordini Domenici Anet. In pruna lös i paiais d'una fitchbase i vini mains, er in lös in giucis vezeva quant importanta c'è la musica popolare is. In Svezia, per esempio, derna, ma questa regione in giucis ne deva bleres citats ben per picciuns comuns, però c'è in center de musica popolare folklore. E loro nivola gli otti con urgia o con orgels da man e fevan musica, qua era una bellezza. La musica era del più naturale, a moduna la grande tradizione di far musica. Qua era una fitch beda da avere, di incontrare quella gli otti.
0: E qua era perché in Svizzera non ti gauta, era perché non ti più riservavo forse?
1: Forse era un più riservato e forse cioè quella tradizione non è usé presente sco in altri paesi, sia in Lettonia o in Estonia, es la musica, dera la musica quell'ada fitch presente, alge del più normal musica in famiglia cu so fans, con amias e demis, bese vini mainz.
0: Cov'es stilu la rolla della musica romancia?
1: Ma la musica romancia ha fatto un grand pass de spöce ad atlora RTR a partir del sonz 1984 con quel schlargiamento. I leva musica romancia pel program e loro l'RTR ha promovu artistas ed artists quai ha cominciato con Paulin Notclà, Alexie Marcus, Hades, finossa in gio c'ha is promovu quais più uvens.
0: Mm. Aber in zaigi bu tot sem bunze vonde da venir un pas vina bon, also co fainz a che la scelta, perché forse bias can gust da fa, aber ima un con vid la qualità ni gli exercizi.
1: Non va in cominciar da prima di vento non c'è aspettato finché questo vivono si era raggiunto in certo livello finché era forse ideale per il sostenere e per tutto durante il programma di musica di RTR e ecco la vana di una relativamente buona man quando questi sono siamo di un'attività si ci hanno fatto un po' carriera.
0: Dati ci che ti è slosso che ti dici ben grazie a mia lavoro che ti RTR a quella persona se fa carriera, ne viene conoscente, ne sa forse vivere della musica.
1: Ma, questo forse un po' esagerato, però durante quel tempo ce n'è lavorato qui da diversi interpreti delle bands che hanno fatto il passo e sono diventati un po' più conscienti, hanno potuto fare disc compacts, evidenti il Radio Romancia, il programma, hanno potuto dire festivals, da questo è diverso, può essere Lirica Zanalas, Pascal Gamboni, qua può essere Roland Föxtli, qua può essere Astrid Alexandri, da proprio in pruna ci hanno fatto loro quel pass e hanno cominciato a fare musica più intensiva.
0: Also forse il pass or del Grigion, also chi si conosce è il resto della Svizzera?
1: Ah, in mince caso, perché in Grigion quel pubblico è massa piccolo e loro sai vis, c'è Blairs, ir con Irio alla bassa, hanno raggiunto un buon pubblico e dirci dire una lingua che Blairs non inclien a qua funziona.
0: Ti lavori è ebbia organizzatoric, con sonci as da fa con musicisti e musicisti, ne registranzi, c'è con els. Ti as enton è fat biaras intervistas, questo deve ebitir, also la vart pubblicistica. Dati che ho in scontro speciale, che ti si ricorda di intervistas, che ti quittas, ma questo è cool.
1: Ah, da quelle intervistas mi ricordi, da quelle hai dat, ma c'è anzi, più probabile. E qua feva bler pian scocciai, qua administrativ, qua feva di una fici in vides. Però interviste con gli otti, qua può essere cappelle di musica popolare, qua può essere gli otti del corso di una musica, qua può essere cantautori e cantautori di questa regione, romanci e romanci, però è con stars della scena di musica internazionale. E è la sua occasione di fare blere interviste.
0: Cosa cosa vengono gli bugiani in casa RTR per fare promo?
1: Ci venivano in casa RTR. Scopo, per esempio, Roland Kaiser è venuto per fare reclama per se disc nuovo in Clea. E ho sentito un scontro, conosceva un tip, conosceva una personalità, che è loro sono stati al Svizzero speciale di quel Gordo, ma questo è un po' in peglialina, al Gordo di questo tempo. Allora, il Festival di Jazz a Morezzan, La dera pags giornalists, quoi sunt stat suventi, nu vevan aduna la possibilità d'ens incontrar con quests stars, quoi der organisa fitch bain. E emel gort vida Aldi Meola, per exempel, ich segnada in August, vevel ses concert, nu van pod esser backstage, e van pod discuorer con el, quel di vevel da fatal zons. Nu hanno pod far vivi, star la ensemble con el in a pezza. E avant ses concert, el es gitarist undels più conscienzi, undels più, ma es prese undels melders del mond, quai es stat fantastic, da poder esser usche de strusch ad una personalità.
0: Ecco lo simple, chi gin, gie, io vai pede per te da dare un'intervista.
1: Pro festival de jazz, der quai ad una relativamente simple.
0: Asso mi gin che geva na bu interess.
1: Na. Idere la SRF du scultura ci registrivem in cetante no derner lur ensemble feven lavur comunaifla. Na, quae quelles interviste da funziona d'una bain er pels open airs surniva d'una in cinci niva davant al microfon ir la dat blairs in scunters.
0: Ti has menzionau lanciata, ti has fac viadis en connex cul sport, ti stas leu bia occurrences, adeleu has fac bia intervistes, con preparare quel discorso, è curdato mio e il che ti è stato nel 1996 ad Atlanta als Jux Olympics de Stat, alle proprio giù clic che ti è insomma anche io.
1: Questo puoi dire, questo viaggio si poteva fare per sport, per ir, ad uno c'è l'evenimento, questo era ad una stata culminazione spostato giù gli Olympics, clair. E quelli dal 1996 era con Tony Poltera ad Atlanta, quindi era la città Cialurs, però hai prestazioni di sport fenomenali, sia dal Svizzera si erano là. E allora, quando si aveva fine del lavoro, quindi durava schon 10-12 ore, tutto in ora, quindi era un lungo di dici, intensivi. Si è venuto per solito a mangiare, o a bevere, e quella sera è stato il parco dei Jeux Olympics a mezza città. E ai quando era neve fin già in pasture prodere air temperature agreabili in pas pas e sono in bank va in vista della no buja però uno va in pensa otto di cinque in avanti loro is forse 12 meters più tard hai dat in sfrac e loro va in badà la pressione da quella onda d'air anti la rain e hai non erne penso cazzo però più tardi sono venuti a savare ciccio qua dire. Quando era un ci aveva messo una bomba, loro aveva dato 2 morti, sur 100 feriti, non 200 metri da vento, da qua aveva una fortuna e... Hai.
0: Also 2 minuti avanti fosse fosse sissi in quei bevoli?
1: Forza, ci sa, però qua è il destino.
0: C'è la differenza dentro le occurrenze gigantiche del sport a quelle della musica, o se è in connesso con musica, Ramoncia? Questo sono due differenze mondi.
1: Questo sono due differenze mondi. Se tu vai ai Jeux Olympics o ai Campionati Mondiali, questo è tutto organizzato, accreditazione, una posizione dappertutto, hai le test plantas da fornire roba, la sera, per questo è attualità. Se tu vai a fare interviste di musica, tutto in or hai il tempo in pein più lungo, finché il prodotto è fin. Però questo è da fare... sul sector de musica, intervistas live es quae stat beis in scunters.
0: L'entornata ir musica, ta cla musica, che è stata importante per te, marcau te a E. Paulino Cla, a nus ta clenus la gronda città.
2: Ei, ei, vine a tras na gronda città, la spuzzin ve fa nir mezza malà, Ideire saire paca gliouz un via, sperna pinta na edit quia, vegnaint. La invera. Quain dera ciauc coin in forn, en auer da intorn ed intorn. Scheinti la gera fus in a faura, in odeir in giuni des un idre et aura. Pro la prima sopcia, sunga sezza io.

jaccas verdes, un mantun e un minciun e un barlun. De ce ves? Blonds, nairs e cotchens. La ceista de musica pro il chantun fai una vera scoin dragun. In ciunch braiva alch per inglais e na inclet be duas plets o trais. Diet es bab, diet a mamma, nos amures enorm grande, yeah, yeah. Tuat din det na ja tschuf un stumpel, quella dreta dit, way to compel. Io da te lingua es jugoslav, schon in andret, be, masa brav. E lur al fat, un referat. Sur de società e pöbel bung e constituzione e revoluzione.

0: Tradun, davant las rodas d'un camion. E l'ana in preis d'un polizist, c'è se un simpel comunist.
1: Il fil tietchen tras la vetta da jachen prevost e la musica. Nus en gestudiu nua ca lei en quei connex staus, ma la musica ha schon accompagnau tei de buap a Ramos. A quei grazie a Paulino Cla. C'era la gioga Paulino Cla in tia vetta?
2: Paulino Cla ha ed odì la prima iada pro RTR, quella iada quel nome Radio Romans. Zai ed odì, e ca qua dire la montagna de glaccio, c'è fai nozz, un de quest ox de sis prims discs. E l'anno allora badà, ma i da musica romanza ci va in il radio, questo è il più normale ci dà, e non è stato bene per inglese o per studiare. E Paulino Cla mi ha affascinato prima di venire, e per questo avevo sempre un stile alla Bob Dylan, stile di troubadour, di cantautore, e quel toc che non va in dudì, quello ha da fare Blair con Bob Dylan, Somalia, Fitch, e le storie del quinto è Fitch divertente, e devo con ir al seminar e più tard Paulino Cla m'ha d'una interessa ne bisco musicant musicist din per se esco artist ils comics romans de Paulin per la juventum de quella acqua era propcia alcins interesseva fich bella si storgias e la un grand humor i esco artist se portrets del fe vlor più tard als grafiz sco persona fich interessant iercocia ideva festas totenor, della Ladinia, o schlöi festas o balsi totenor, era Paulin Erla, e loro deva d'una saeres divertentes, loro neva cantar.
1: Jam session.
2: Es potes dir jam session, o schien un scunter spontan, e da quel temp e crai Blairs, de mis colleghi, si Blairs de mis colleghi de scola, savevan or de dora circa tot las cianzuns de Paulin. E, hai, qued era nos eroe della musica in pempi novi in Engiadina.
1: Dati un'altra musica che ha accompagnato te, tia vita?
2: Blera musica. E nessun be stato interessato della musica popolare o cantautore o pop e rock. Era la musica del jazz, ma interessata a la moduna, ossa modo più, questo per solito è un po' più calm. E qua ci fascinesce, erci sa, ossia un disco o una platta fonografica, ci sono questi. Sono quelle squertas e su in pruna informazione. La puschleer, questo non registra là, quelle ha in quel club, con questi musicanti, musicisti. Questo mi interessa, era un po' vero di volo scurissa, c'è la storia di questa registrazione. E Claire, durante gli anni 70 e 80, tutto qua ci era, ossia, stile François Mürner, musicus London, punk, new wave. La musica durante la gioventù, ossia, saides fin 24, quella ha sinclia influenza fich ferm. Quella mi accompagna modun, c'è dotots, madness o gruppes de punk, gruppes de ska o il reggae. Hai, questo è un bello sgordanza, allora è questo, hai fare un passo in avu. Io dai ramoneade, allora vengono a dimentere molto sgordanza, le amici di quelle ade, ci hanno tatlevano insieme al musico, ci hanno in sortida. Quando accompagna.
1: Lei non discorre della musica popolare, quella è stata presente il Davosons per te, io vado a domandare la KI, lei ci aveva il focus a stia messa in musica popolare. C'è relazione con l'ezza?
2: Il primo incontro qua era quando venivano a scuola. A Ramos aveva questi incontri tradizionali, le usanze, per esempio, Malkorfs, o loro il Bal de Buman, o loro mattinata, o il balin di Celan de Marzpels, Pitchens. E là era una gruppa di musica popolare che faceva musica. La Cappella Erni, per esempio, o il Frasianetti che Wetzel. E questi suonavano questi tocs e non si livano intorno e balevano in pa. Però questo era una divertente, non erano uscì ingaggiati e la sera erano stangalisci. E allora più tardi, quando ho cominciato a lavorare con musica popolare per RTR, sono nude quelle sgordanze. Non nude ci fare di più con quel schottis, con quel valzer, con quella polca. E allora è quando c'è comparù la surfaccia. Quando era un po' in anche le sgordanze, un po' in forza, in un cesciotto, un po' in più da voi. E là è quando c'è un consciente, c'è la musica popolare durante il tempo. Dufanti, giovanili, era importante pro noi. I devolura sau quan pa müda, quasi pa perder. Però è una chance di poter lavorare con la musica popolare. E qua mi ha affascinato una. Erano gli incontri con questi musicanti. Ad una ingaggiata, ad una fitch cordiale e ad una fitch buona collaborazione.
1: Non so, non la musica in generale ha marcato te e tua vita. Ti è stato un scolastico che ha marcato te, che è quasi intermediato il linguaggio, la cultura romancia, per cui è stato scolastico.
2: Ah, e vi cominciò col ginnasio con 15 anni alla scuola media evangelica a Sameden, con c'è una nulla 6 o forse 17, non mi dà proprio preseminare la din, ci dire giusto installare alla scuola media evangelica, non era la seconda classe del preseminare la din. E là va una nulla grande fortuna di aver sempre un figlio di un magista, se hanno scuola, svegliare quel feu per... lingua e cultura romancia. E qual era Jacen Janet, qual era Jost Fallet, ci hanno potuto svegliare quel feu e dopo più tardi il seminario ci ha spurpult. E adesso sto a dire grazie a Fitch per tutto quello che hanno fatto, forse senza l'air, però mai hanno svegliato una grande conoscenza per lingua e cultura romancia.
1: Abbiamo messo la base di 23 RTR. C'è che è marcato i codici dei film. Also, te sei un amico in maglia codici. Non si forse di maglia film, se sai con Gess Leo.
2: Può essere di. Può essere di maglia codici. Quando non stavano a mosci, quelli altri non avevano televisione, no? C'è una televisione, il telefonino, altri smetti, allora a sleia. E ena sa, ena cominciò a leggere tutto quello che c'era d'intorno. Mince cuders, ci dira, in X in corona ne è letto, cienze di cuders. Ier davo, loro cuders forse un po' più pretenziosi, ma ad una fascinata. E ecco, questo leggere, questo faccio un bagno, questo viene a salvare in prona e si imprende. E questo leggere, questo non ha smesso, questo oggi in diamo d'uno scia. Otters Kuders, mince tanto, c'è altri scientifici, Blair Kuders della storia, mi interessano biografie, e loro mince tanto entrare in crimi, per tutte queste divertenze in pace di rire, per averne ad un po' in mio mente.
1: Ti hai lavorato per RTR toccare il davos di e per servaronza in da tie svalurs?
2: E crai. E da roba, se non ci desi da star l'ander via, e sono d'una stata crea ambiziosa vonda per provare a fare il meglio possibile. Io finì in scuola ed era ambiziosa, ci mi interessava. Mm-hmm. E aveva loro roms che mi interessavano. Insomma, noi l'avevamo loro piuttosto gestire. Però la lingua, il romanzo, il francese, il tedesco, ma di una interessava la storia, la biologia. Questo è stato il mio roms prediletti. Quasi allora eravamo un po' manifestare il tempo libero. E veniente la natura, e veniente ad osservare l'uccello, conosce, o fin già diverso, o fin già spionz, sarci che non c'è cibo, o qui. E la storia della nostra regione, la storia della Alps, questa era una cosa interessante. Sta a dovrare, o se c'è fatto guida della città.
1: Da quei discurrini lo forse non sono in ampeda. E lei sta in te con il carattere. E vai risentire te che fai sei devils, cordiali, primurus, acquietz. Vesti te tezzi in quals plaiz?
2: E gesto, e potessi confermare quai.
1: Dati non si c'è da completare.
2: E non crei, no, quai descrive te bain.
1: Ti stai scronto tra i sons di RTR, e sti mai veni un fisa, tercia. Basta. Fanno i ragazzi c'è altro?
2: No, questo non è, perché qui per RTR ha la possibilità di fare altro. Le novità, sbattere la porta, moderare, fare reportage di eventi di sport, i festival, la paletta, da qua ce ne puoi fare, è così grande che non è mai più lungo russo. E se non è allora, forse il primo che diventasse lungo russo, è una delle chance di poter fare altro. E qua non è una. E se non è quella, se te la ne è
1: stimiere se una volta in quals 43 anni. C'è cos'è il desses a teu giuven, jacen?
2: Da fare non è da precis li stess. E crei la decisione da ir pol radio è stata una fitch buona decisione e non c'è se fosse contente con magister. Quella risposta non posso dare perché c'è non approvare. Però fare non è da precis li stess Jesse schon. I da forza singles punkts in giuce Jesse. Qui es vesse podi far forza in pain otter. Però da questo dai pax.
1: Jacen crescius si a Ramos, a l'Engiadina Bassa, a tias una dina in da casa a l'Engiadina, so tias in a streccia relazion con l'Engiadina.
2: Questo puoi dire, hai? Ja, da temps su quella relazion nu dire forza so intensiva, però ja durante il tempo de scuola, Blair torna a casa alla fin d'efna, les raïs, Ramos, in a fitch bella infanzia, senza grans pisers, Blairs libertats. Bleras possibilitats er de sviluppar de dire scola, qua ci no dire allora d'una Claire durant quest temps. Con la parentella, qua dire d'una ficcia intensiva, cioè la famiglia dire importante. I alci c'è malgort al più entlan der via is, co c'è iva già con 6-7 onzi, più tardi ir come sbazzegna riaccian, ci veve un camion, ci veve transport, ci veve d'una con fascines ora fideris, ora grusch, per farina o io uticon per aldum artificiali. Questo viades con bazzegner.
1: Quella staten.
2: Quella era di una fitch bi.
1: Ti has in da casa quera, ti has famiglia che ho quera, ti eres in maridaus?
2: Ai, quera è so mes de casa principal, perché è nato comprare un'abitazione, fin già per 30 anni. Quera è in una flotta città fitch agriabla, charmante,
1: a ti conosces quera e fai ben, ti fas guides, che ho a menes turisti con son tras il mercato.
2: Precis. Però quera non hai a conosciuto una usce banca ossa. I da sovente ci spassa tras una via o una jassa e non guarda nessuno, non svezza dettagli, non sa ci c'è quaesi. Quaes promenciun usce, promai is quaes stato usce, fin c'è una fatta la scolazione per nir guide da città.
1: So, consons, da pi consons, conosces quera.
2: E conosco quera da spö. Sur, ma es può dire 50 anni, perché sono stato qui il presidente.
1: Ad Andretch?
2: In Andretch, l'ora pur, qua c'è una fatta quella scolazione, e sono da spö 5 anni guide da città, in un preis usce bler da questa città, dal fö, dal 1464, da piccins detaglins in Svezia vidi una casa, l'istorgia della quarta episcopala, l'istorgia della straislias si sveva ogni in scuola, però più intensiv, Jürgi e Natsch, l'istorgia della via Fierretica e della stazione. Ossa, posso dire, è conosco qua era Terbain, però i da d'una da c'è occasione di prendere al cenov.
1: Antes dus buats, entic quei fiuc per historia?
2: E crai schon. Quasi è stato d'un intemus in pina casa, il mosaros e certas robes, l'ir cuders, se bancio qua lascia da voi in paino, perché spiuven si otters mezzo
1: più interessante. Quasi ni otters vias, e bo, ertere, bo stau in tema, terels?
2: No, però il piuven Lars, quel, ha un preis fitchbein romanz, sa ingaggia per la URB, per la Unione dels Romanos della Bassa, la nucernuile substanza, e hai, ellis schon impegner su mies passivas, si ingaggia per lingua e cultura romanza, per ellis è importante.
1: Nus discutemus da tia vita privata. A c'è che sa da etter tei e in diagnosa che ti ha sorunio il 2017, in diagnosa di un tumor al thorax. Questo oggi è stata una enorm greve situazione ad un enorm greve momento di servire quella novità.
2: Questo è per mince persona un grande shock. Se tu fai un telefono e mi smedi di casa, ha detto, ma per l'ultima controlla, per l'ultima röntgen, vai a visita di scuola su un briva. Anche il PET ce l'ha annunciato mai fin già per il suo ospedale a fare ricerche più intensive, se loro riescono Vienan, an cercia, fat biopsies, provada c'è ora da c'è ci stratta. E non an c'è ora da c'è ci stratta, c'è tumor, c'è qua è, se qua è loro per ifnes fin c'è an ora c'è ora, c'è qua è un tumor c'è non è usce per il flus, però c'è des grandezze, se quel dire traes come 8 kills, hasta venir opera. E hai, questo è un stato c'è grefs momenti, perché là, hai, perdest un po' la controlla di tai sves e questo per me è una stat molto importante di avere un po' la surviste. Là è semplicemente se l'ospedale has da fare qualche vendito.
1: Ti sei vede pubblico e va bene a buon. Also, vengono a survivere, è qua in aus, è dati in terapia, è si finito, vengono seuns. Also, qui biada mondas existenziali, as lo è.
2: In quel momento tu survenci quella diagnosi schon. Però che dà l'ora la diagnosi finale, in giocci di signora, c'è questa scala da 0 fin 20 fisco in traier, c'è l'ora di nel spisers fin gempi in più piccins. Poi l'operazione è stata grande, quasi diverse ore, dove in perdiz stazione intensiva, questo sono stati grief stems. Non è per vedere mia accena situazione, è la situazione intorno a tu vedi che la gente sta molto male, che deve forse morire, se tu sei nella stazione intensiva, qua ma sono date da pensare. Questo è stato grief, forse più grief che l'operazione scottale. Però è una remessa da voi, e non voglio fare riabilitazione, e non voglio stare qui per essere discontro alla famiglia. Non cominciare subito ad essere attivo, camminare al primo. L'operazione è stata in febbraio, in mai sono il primo anno col velo fin ora giù volta e di nuovo le vede il polax quasi figli bene. E da me 60 kills che passava allora non è da fabbricare su muscoli e tutto quasi da prima. E da voi in mezz'on, da voi 3-4 anni dire quando c'è. Buon. Però questo tumore non era svanito del tutto e è quasi tornato. E ho fatto cresce, lo si deve fare una chemioterapia con tablette, lo va in avvo e cresce, ed è un po' un ir in ir.
1: Qua resta, also qua è in la chemioterapia viene a restare in una parte della tua vita?
2: Qua resterà in una parte della mia vita, forse dai X ne ha nuove metode, ci sono nuovi risultati della scienza, ci sono la chance di trattare quel tumore. C'è una all'esso c'è exotic, un sono c'è mille anni in questo, per cui per la farma non è interessante da per scrutare, non è un medicamento proprio faccia posta per cui.
1: C'è agitato, ti dici, il convello e la natura, c'è sciocca un agitato da portare quei gran bordi, mi gira una dina.
2: La famiglia è il più importante. E allora ci smudi un po' la vista su tutto qua della vita, e da roba si dire un più bot importanti. Ci non sono più importanti, per le paia altre, ci sono durante il focus. E questo allora, quel mio domani, qua aiuta sono io. Se sto diventare un più calmo, sto a mi dare la vista sulla vita e cercare la via per ir intorno con questo tumore. E è che cioè, quella via non è cercata bene, questi ultimi 7 anni, malgrado la chemioterapia, è si fece bene.
1: Also per cui è riduzito, il RTR 50%, am fla altre incumbenze, scolse fa guide a quere, ti lavori per la grotta da cultura, all'engiadina, da quale causa?
2: Ed è semplicemente l'ora di decidere ce l'è sa fare. E una decisione, questa è una buona decisione, da far bene qui c'è un gusto e grande piacere. E se c'è un piacere, non faccio. E qui aiuta questa questo è buono per la vita di Michadì.
1: Noi siamo pronti Johnny Cash con Want Back Down. In teo caso avessi interpretato questo come «Jeu d'un bussi».
2: Questo è preciso. Ah. Quel testo dice un po' in qua e là. E non c'è quella canzone. E per questo Johnny Cash impara un artista molto interessante. Quella è un'erblera fase. Ha fatto una musica che si titola «Moduna». Questo qui è forse uno dei stocchi tardivi. La del fin già pagbain l'andar via, il dirir a malà. E qui è stato si avvus, bot un po' morbide ci va tra spelle d'osso. E se dot qui a centare del, si quem commuove di una ficcia.

0: No, I won't back down.
1: Il profil de RTR cun Jachen Prevost ga 43 ans livrau en differentes funcziuns per Radio RTR. Os va eu un imper de mondes, cruge traviers ad imper cavazzins. Jachen, ad ina radio, da com hai televisiun?
2: Radio es fitch svelt, es fitch direct. Televisun es un pin più complicià, ma es un lavur de team. Pro radio poste fare sves una bella emissiun.
1: Per c'è lesa stai memoria ad auditurs ad RTR?
2: E grazie a una voce agreabile, grazie a una buona lingua e grazie a una stata di una cordiale e simpatica.
1: E per c'è lesa stai memoria privata?
2: Ir ce n'è fatto mes possibile, ce n'è di una prova ad essere un buon umano, già non sia.
1: La musica è stata il filtier centrasti a vita del lavoro. A ti fas e sets musica, rispettivamente sunnes la trombetta. E quindi c'è che accompagna usa una dina te?
2: E na suona la trombetta, anche la musica da giovenils e ramos, con Mario Oswald, ci aveva fondato quella, da vol seminar ir, era anche la musica del scadez. Loro ha dato in tempo in cui ci era difficile dire provas, anche la musica da ramos, quando aveva da dire anche ora. E da spela è quai zindur manzà quai con la trombetta. Però cantar, fece figgente, nel cantar con gli acci nianetti, anche il cor della scuola media evangelica, e er più tard amo ogni occasione di cantare una celeada, io stossa va in loro provas per un concert. A cantare fa erba in quai deliberescia e loro inscontriamo a tutti gli amici e amici di più bot.
1: As in giavispi il futuro?
2: Ma elles restar san, elles va il plagiare della vita, elles ci va in con mia famiglia e vesiant. Erst ja mis amis, restum fidels in mis amies. I ene planisesch sün vancho 30 ans. Quaci des oz es important, quaci des duman es er important. I las algordanzas si sa, quasi una buona base.
1: Papa Leo, cae non prevost.
2: Quel di ce les nuccia nui nae sonina pruna telefons e mails. E l'ora nae, posse esco... Ascus presdisco schnocca dit. Ma hai, eles son parent cumai. Iene allo rusto telefonado vo e na domandasse podes avere la clave del Vaticano, della banca, e podes nir vice papa. Però ce l'hai loro dit na, per qua c'è un reforma nuvaia.
1: Questo al profil con Jachen Prevost da Ramos. A Quera. Ella ha 43 anni lavorato per RTR, con son la redazione di musica, la redazione del Bataporta, ella è stata moderatore e redattore di sport a novità. Os con 61 anni e Jachen è in pensione. Grazie al fatto che ti hai preoccupato per questo discorso che è in il studio di RTR ed grazie per l'investe e ti avete e per gli altri anni che noi abbiamo lavorato insieme. Mio nome è Claudia Catoman. Quel profilo in flesca tutti gli autori sono in play RTR. Ad un tel de Vostok, de musica, nus din curdin a Domenic Janet.
2: E non c'è nul tocca Valzer nel Bosco, questo è il disco Invenzions, un disco fitto speciale, in cui c'è due clarinetti e orgel de man, presente in tocca in forme differenti, innovative. I curdini Domenic Janet, per cui c'è un stato con esse, al Festival de Folk della EBU a Mosca, un bel evenement con due personalità così modestes e così complicate. Questa è stata molto bene.

0: profil. Il di der RTL.
1: Oz cun Ervinca Dof, benvegni. A Curvalden sto il sovran decidere unina gada da vart il scaldament alla casa da scuola de Malix. Il Mars Vergau aveva la radunanza comunale approbato in credit de 280 mili francs per rimplazzare quel scaldament. Il Avrel Vargau an varga 200 personas sottoscret in referendum incontr adossa alla suprastanza comunale confirmau che quella è valaivals. È un inagada tema agli accidenti in tren da vicire che è capitato a Vontraisons il tunnel del Gotthard. Ostuai la sorveglianza parlamentare fa un'inquisizione contro la SBB. De Quart fe vidau novas renfaccias incontr la SBB, per exempel, quins agi ignorau plers a vista di storbis. Per via degli accident er in a part del tunnel da Basa stau seraus varginon ad iveva dau in don da 150 milions francs. È impulit don al teatr da tournea das Zelt. Per via de problems finanzials ha das Zelt stuiu striha gisiat presentazions. Tenor il Sonntag splic, ein las pagas buse giradas, aschia che las vargas e atonta artistas ed artists survegnen nigina gaja, a per pagar a navos ils bigliets schon comprai tongici ebo. In Hazardon finanzial a jedau a Pratteln, el cantun Basilea Tiara, in juvenil de 13 ans a previgli auto de ses genitors ad ai caraus con quell incontr in mer casa. El a sia cum passagiera ca ma dema main tredijons ein bugni blessai. Aber el sto sa responsa avon la procura per juvenils. Tonda mia vart, eu gia vigelina biala sera.
0: La saira ter RTR. Cum scubrides. Hits. E sempre verts. Musica non-stop.

such a child, such a queen. You don't play.

Who said you could stop? She's worth for many.

0: Musica per in iscadin. Per tai?
1: Per mai?
0: RTR.
1: Simplemein.
0: Per tutti.

0: Take it to the flow now, oh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, oh.
1: Tell

vus al puls della musica. Dal Semper Verd, sur il hit, fin per la scovrida. RTR. Usciveria, scolavitta.

Na venda dos, mincha sera senza tai, mincha china senza tai, mincha noche senza tai, senza tai. Na venda dos, mopli senza tai. Mo a scioia zella mur a dina, an flatze gi sta an zemen, per zu gusto e dia a dia, a qua ca oemes plaiz per tai, an remai con melodia, bai, stai bai in moia pincha.

Musica per Linne Scadin. Per Tai. Per Mai.

Il Röser sul Vadi da Jon Guidon. Röser sul Vadi tü modest frustscher sül Röven, sper il Seradoir, ploler. O quanta ljaut ci vada spertai via, nu bada tia lei de poesia. Eppür, tu sas ci passa mingetan li stess in cün ci vezza desinciant, ci guarda, ci s'allegra e suria. Imblida sa dolur e sa fadia.